0: Sono le 2:06.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2 e 31 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Exploration Space.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Ladies and gentlemen.

0: Sono le 3:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

matica. Per un goccio ho rinunciato al senso e al tango mi son dato, ma le cosce di Desdemona no, non le scordo più. Adesso ho riperso la bussola come un'istrice in un campo di canne di bambù. E sempre quest'amore bradipo che va lento, lento, lento, chissà quando arriverà.

E sempre quest'amore bradipo, che va lento, lento, lento, si va lento, lento, lento, lui va lento, lento, lento, chissà quando arriverà.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:35.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

a guerra fa paura al boer, a guerra fa schifo. Non porta niente buona guerra, non padre che salute i figli, non ti neanche vedi, etichette con gruppo sanguigno.

sentimenti, somma mare di lastere. E sono in una busta plastica, a guerra non serpente. E una mela avvelenata.

0: tutti silenzi la storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelle che sono cadute e non si sono gaizzate, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figlie e nenne, sto requiem, per nessuno, per nessuno.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 31 minuti.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Mother, you had me

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sono le 6.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. You wanna talk about-

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

stava contento allora, mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'aria, tirò

0: Life.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: la graciosa, la vita è más sabrosa.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Wove, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23.59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla

0: 23:59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
1: Proseguono anche a Barberino di Mugello le attività del progetto Educa, con un insieme di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi e pensate per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, sostenendo la partecipazione, le relazioni, l'espressione personale e la capacità di orientarsi nelle proprie scelte. Dopo la fase iniziale dedicata alla costruzione delle basi dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale, il progetto entra sempre più nel vivo attraverso le azioni realizzate direttamente nei territori. A Barberino di Mugello sono 3 gli enti coinvolti nelle attività Catalyst, Proforma e Convoi, impegnati in percorsi differenti ma accomunati dall'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di incontro, confronto, crescita e scoperta delle proprie capacità. Questo grazie anche alla preziosa collaborazione della scuola e della nuova dirigente scolastica che, pur essendosi appena insediata, ha accolto subito le proposte avanzate. Una delle attività realizzate è stata Buona la Prima, il laboratorio teatrale curato da Catalyst e rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Barberino di Mugello. Proforma sarà impegnata inoltre in un'altra fase particolarmente significativa del percorso scolastico, quella che accompagna i ragazzi all'uscita della scuola secondaria di primo grado. A partire dal mese di novembre sarà invece la relazione con gli animali a diventare uno strumento educativo attraverso il laboratorio cinofilo gratuito, promosso dalla cooperativa Convoi e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni residenti a Barberino di Mugello. Giovedì 8 ottobre, nuovo appuntamento con il mercato contadino a Borgo San Lorenzo negli spazi esterni della cooperativa Proforma. Si inaugura l'orario autunnale con tutti i banchi aperti dalle 16 alle 19:30. Dalle 17 alle 18:30 arriva in club Serigrafia al mercato, un laboratorio creativo a cura dell'Eco del Mugello dedicato a grandi e piccini, per imparare a serigrafare il logo del mercato sulla borsa da utilizzare per la spesa. L'appuntamento sarà anche l'occasione per festeggiare i 3 anni del Centro di Riuso Mugello, una realtà che promuove concretamente una cultura del riutilizzo e della riduzione degli sprechi. Tutte le attività sono gratuite. Contro la violenza sulle donne, 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale è in programma un incontro per costruire un calendario condiviso, per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno, sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la frazione del tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, 2 giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All the Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20:30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica.
2: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Problemi su tablet e smartphone?
5: Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 334 79 88 000.
9: Questo disco è stato richiesto a
4: 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9.

0: Agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'Agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 2750 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389 2028 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 1838.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 8

0: ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
6: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il 5° posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027, stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali.
3: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio La Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10:30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio alle 14:30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15:30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
2: Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17:30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vicchio ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre alla Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel Comune di Borgo San Lorenzo dalle 10:30 alle 17:30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni, e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, giovedì 8 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature della notte. Borgo San Lorenzo, minima 17 gradi e massima di ieri 25 gradi. Scarperia, minima 16,8 gradi e massima di ieri 26 gradi. Barberino di Mugello, minima 16,5 gradi e massima di ieri 22,9 gradi. Palazzuolo sul Senio, minima 16,2 gradi e massima di ieri 20,9 gradi. Firenzuola, la minima della notte è stata di 16,5 gradi, con massima di ieri 22,5 gradi. Marradi, minima 15,8 gradi e massima di ieri 23,6 gradi. Vicchio, minima 16,8 gradi e massima di ieri 26,1 gradi. Dicomano, minima 18,9 gradi e massima di ieri 26,1 gradi. All'Onda, la minima della notte è stata di 18,9 gradi, con massima di ieri 26,1 gradi. A Monte Giovi, la minima è stata di 13 gradi, la massima di ieri non è disponibile.
2: Rufina,
1: minima non disponibile e massima di ieri 24,2 gradi. Al Giogo, minima 13,7 gradi e massima di ieri 17,8 gradi. Per oggi è previsto tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi. La fase più piovosa è attesa al mattino, ma nuovi temporali e rovesci potranno presentarsi anche nel pomeriggio, con qualche schiarita. Nel Mugello la massima prevista è intorno ai 19 gradi, così come nell'Alto Mugello e in quota. In Val di Sieve si potranno raggiungere i 20 gradi. I venti saranno inizialmente moderati meridionali, poi ruoteranno a libeccio. Deboli e variabili nel Mugello, deboli sud-occidentali sui rilievi e in quota, e deboli sud-occidentali anche in Val di Sieve. Per le precipitazioni, probabilità elevate, intorno al 90%, nelle fasi più intense della giornata. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.
6: Sono le 9:33.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: contattate o su disegno di un esperto cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 10.
6: Radio Mugello Notizie.
7: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23.59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla 23.59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
8: Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana, Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello.

0: Quello compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Contro la violenza sulle donne 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la sala del Consiglio nel Palazzo Comunale è in programma un incontro per costruire un calendario condiviso, per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10:10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
1: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
2: Per oggi è previsto tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi. La fase più piovosa è attesa al mattino, ma nuovi temporali e rovesci potranno presentarsi anche nel pomeriggio, con qualche schiarita. Nel Mugello la massima prevista è intorno ai 19 gradi, così come nell'Alto Mugello e in quota. In Val di Sieve si potranno raggiungere i 20 gradi. I venti saranno inizialmente moderati meridionali, poi ruoteranno a libeccio. Deboli e variabili nel Mugello, deboli sud-occidentali sui rilievi e in quota, e deboli sud-occidentali anche in Val di Sieve. Per le precipitazioni, probabilità elevate, intorno al 90%, nelle fasi più intense della giornata. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
7: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624. L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
10: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
11: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
12: 334 79 88 000.
13: Tu chiamale se vuoi emozioni.
3: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
13: Emozioni.
14: Buongiorno, buongiorno, sono io Maria Cristina qui con voi questa volta per parlare ancora una volta di emozioni. Stiamo percorrendo le pagine del libro di Francesca Erica Poli, Emozioni che curano, e siamo arrivati nel punto in cui stiamo evidenziando il fatto che le emozioni che ci governano sono spesso nascoste dentro di noi, non ne abbiamo consapevolezza o molto spesso agiamo proprio per nasconderle, ed è questa l'azione che poi ci creerà nel tempo grossi problemi, perché queste emozioni represse in realtà continuano a condizionarci profondamente e noi siamo sempre più lontani dalla possibilità di governarle. Possiamo dire, ci racconta Francesca Erica Poli, che i bambini, come gli animali, sono in diretto contatto con l'impulso dell'emozione ad agire e lo esprimono. Come dice Daniel Goleman, solo negli adulti civili troviamo l'anomalia della separazione tra l'impulso e la reazione. Si tratta di un'anomalia, infatti, che può essere anche molto utile, ma non si diventa la coatta repressione del sentire, perché di fatto è proprio questo il grosso problema, cioè quello di insistere nella repressione di quello che si sente. Siamo nati per manifestarci, per essere ciò che siamo, e quindi abbiamo bisogno di essere in contatto con quello che sentiamo per poterlo gestire, per poter imparare quello che stiamo sentendo ci sta volendo insegnare. Per questo anche l'arte della cura può essere attraverso proprio l'arte, perché manifesta l'impulso espressivo dell'emozione. Spesso un quadro, una canzone, una pièce teatrale, una danza, sono dei quadri di un dolore che si trascende nella bellezza.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: a questo punto, riprendendo le parole di Francesca Ricapoli, ci facciamo portare da lei nella storia di una sua esperienza con una sua paziente a proposito di emozioni represse. Ci racconta che una sua paziente non aveva mai elaborato il lutto per la morte della madre, avvenuta quando aveva 18 anni. Solo dopo aver sentito il dolore per la sua perdita, averlo pianto ed essersi resa conto che in più di 20 anni non lo aveva mai fatto, realizzò che si era identificata nella madre, facendo la mamma per il fratello, la moglie per il padre e mettendosi con un uomo che si comportava con lei come un figlio. Dopo la seduta, durante la quale pianse a lungo la mancanza della madre e sentì la rabbia che aveva verso di lei per l'averla lasciata sola, avvertì che doveva suggellare con un rito quel passaggio. Decise che doveva andare sulla sua tomba e lasciarla andare davvero. E così fece. Un funerale privato, con i fiori e una lettera. Subito dopo mutò la sua vita, i suoi ritmi e i comportamenti. Ottenendo l'accesso alla propria verità emotiva, la persona scioglie i dubbi su ciò che deve fare e, paradossalmente, recupera quel che non ha mai avuto prima, che aveva dentro di sé ma che ignorava di avere. È il conosciuto non pensato, chiamato così da Christopher Bollas. La verità emotiva appare quindi come ciò che un individuo ha sempre saputo e al contempo come un'innovazione mozzafiato.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: E arriviamo quindi a parlare di quello che è un aspetto fondamentale della relazione con le nostre emozioni e con la capacità di acquisirne l'informazione profonda, il grande insegnamento. Perché solo arrivando al limite, alla soglia di ciò che è stato intollerabile, si ritrova la propria essenza. E questo però può avvenire grazie alla presenza dell'altro. E questo è un elemento davvero delicato e importantissimo. La condivisione protetta dispiega il sentire perché permette che la persona possa parlare di quelle parti di sé che le provocano dolore e per questo sono temute e dunque nascoste. È la risonanza che si crea tra il cosiddetto paziente e il cosiddetto terapeuta che amplifica l'esperienza affettiva. L'esperienza disastrosa dell'isolamento non voluto, anzi temuto, in epoche precoci, ha caratterizzato pezzi del sé e li ha resi inaccessibili. La non risposta dell'altro, come il padre del mio paziente che non vedeva la sua voglia di abbracci, la sua inaccessibilità in un'epoca in cui il bisogno di sintonizzazione con l'altro è essenziale, crea le basi della patologia psichica e somatica se non trova riparazione alcuna. Quando avviene l'esperienza riparativa, ecco che i livelli sempre più profondi di materiale inconscio trovano spazio nella coscienza e si trasformano in fonti di vitalità ed energia restituite all'azione, che diviene dunque azione efficace e rispettosa dei propri bisogni e desideri relazionali, mentre emerge sempre di più la sensazione di essere in contatto con il proprio vero sé. E con queste parole voglio quindi sottolineare l'importanza che ha la relazione con l'altro. Sì, certo, lei è psicologa e parla quindi dall'alto della sua professione, ma nella nostra quotidianità la relazione con gli altri che ci sono accanto è veramente un ingrediente fondamentale per la nostra vita e quindi anche un importante ingrediente di cura. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, emozioni.
8: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
0: dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345-7959-266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334-2750-741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili. Ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348-9298-449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie, 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino, 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter, 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio, 347 86 18 38.
3: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello,
5: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Mamma, quasi quasi te lo dico,

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
5: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta.

0: e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Proseguono anche a Barberino di Mugello le attività del progetto Educa, con un insieme di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi e pensate per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, sostenendo la partecipazione, le relazioni, l'espressione personale e la capacità di orientarsi nelle proprie scelte. Dopo la fase iniziale dedicata alla costruzione delle basi dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale, il progetto entra sempre più nel vivo attraverso le azioni realizzate direttamente

0: direttamente nei territori. A Barberino di Mugello sono 3 gli enti coinvolti nelle attività Catalyst, Proforma e Convoi, impegnati in percorsi differenti ma accomunati dall'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di incontro, confronto, crescita e scoperta delle proprie capacità. Questo grazie anche alla preziosa collaborazione della scuola e della nuova dirigente scolastica che, pur essendosi appena insediata, ha accolto subito le proposte avanzate. Una delle attività realizzate è stata Buona la Prima, il laboratorio teatrale curato da Catalyst e rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Barberino di Mugello. Proforma sarà impegnata inoltre in un'altra fase particolarmente significativa del percorso scolastico, quella che accompagna i ragazzi all'uscita della scuola secondaria di primo grado. A partire dal mese di novembre sarà invece la relazione con gli animali a diventare uno strumento educativo attraverso il laboratorio cinofilo gratuito, promosso dalla cooperativa Convoi e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni residenti a Barberino di Mugello.
1: Sabato 10 ottobre alla saletta Pio La Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratessi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
0: Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante Invernacolo di Doricei, Fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670. Due serate all'insegna del divertimento, della tradizione, della teatro locale. Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Rei Tabacu, Nicolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial Ciappi Carta presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Tel d'Alda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti, Alessandro Grati e Niccolò Checucci. I ragazzi che saliranno sulla ring fiorentino sono 7 e questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino.
2: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
3: Per oggi è previsto tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi. La fase più piovosa è attesa al mattino, ma nuovi temporali e rovesci potranno presentarsi anche nel pomeriggio, con qualche schiarita. Nel Mugello la massima prevista è intorno ai 19 gradi, così come nell'Alto Mugello e in quota. In Val di Sieve si potranno raggiungere i 20 gradi. I venti saranno inizialmente moderati meridionali, poi ruoteranno a libeccio. Deboli e variabili nel Mugello, deboli sud-occidentali sui rilievi e in quota, e deboli sud-occidentali anche in Val di Sieve. Per le precipitazioni, probabilità elevate, intorno al 90%, nelle fasi più intense della giornata. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Interrompiamo. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
7: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Sentiamo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: 334 79 88 000.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, giovedì 8 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature della notte. Borgo San Lorenzo, minima 17 gradi e massima di ieri 25 gradi. Scarperia, minima 16,8 gradi e massima di ieri 26 gradi. Barberino di Mugello, minima 16,5 gradi e massima di ieri 22,9 gradi. Palazzuolo sul Senio, minima 16,2 gradi e massima di ieri 20,9 gradi. Firenzuola, la minima della notte è stata di 16,5 gradi, con massima di ieri 22,5 gradi. Marradi, minima 15,8 gradi e massima di ieri 23,6 gradi. Vicchio, minima 16,8 gradi e massima di ieri 26,1 gradi. Dicomano, minima 18,9 gradi e massima di ieri 26,1 gradi. All'Onda, la minima della notte è stata di 18,9 gradi, con massima di ieri 26,1 gradi. A Monte Giovi, la minima è stata di 13 gradi, la massima di ieri non è disponibile.
2: Rufina,
1: minima non disponibile e massima di ieri 24,2 gradi. Al Giogo, minima 13,7 gradi e massima di ieri 17,8 gradi. Per oggi è previsto tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi. La fase più piovosa è attesa al mattino, ma nuovi temporali e rovesci potranno presentarsi anche nel pomeriggio, con qualche schiarita. Nel Mugello la massima prevista è intorno ai 19 gradi, così come nell'Alto Mugello e in quota. In Val di Sieve si potranno raggiungere i 20 gradi. I venti saranno inizialmente moderati meridionali, poi ruoteranno a libeccio. Deboli e variabili nel Mugello, deboli sud-occidentali sui rilievi e in quota, e deboli sud-occidentali anche in Val di Sieve. Per le precipitazioni, probabilità elevate, intorno al 90%, nelle fasi più intense della giornata. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 34738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra
9: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
12: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:36 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
5: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato

0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 11:59.
4: Radio Mugello Notizie.
5: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23.59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla 23.59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
6: Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il quinto posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027, stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Giovedì 8 ottobre nuovo appuntamento con il mercato contadino a Borgo San Lorenzo negli spazi esterni della cooperativa Proforma. Si inaugura l'orario autunnale con tutti i banchi aperti dalle 16 alle 19.30. Dalle 17 alle 18.30 arriva In Club Serigrafia al mercato, un laboratorio creativo a cura dell'Eco del Mugello dedicato a grandi e piccini, per imparare a serigrafare il logo del mercato sulla borsa da utilizzare per la spesa. L'appuntamento sarà anche l'occasione per festeggiare i 3 anni del Centro di Riuso Mugello, una realtà che promuove concretamente una cultura del riutilizzo e della riduzione degli sprechi. Tutte le attività sono gratuite. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti.

0: eventi dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno iter approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
1: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
2: Per oggi è previsto tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi. La fase più piovosa è attesa al mattino, ma nuovi temporali e rovesci potranno presentarsi anche nel pomeriggio, con qualche schiarita. Nel Mugello la massima prevista è intorno ai 19 gradi, così come nell'Alto Mugello e in quota. In Val di Sieve si potranno raggiungere i 20 gradi. I venti saranno inizialmente moderati meridionali, poi ruoteranno a libeccio. Deboli e variabili nel Mugello, deboli sud-occidentali sui rilievi e in quota, e deboli sud-occidentali anche in Val di Sieve. Per le precipitazioni, probabilità elevate, intorno al 90%, nelle fasi più intense della giornata. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una

0: in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: 334 79 88 000.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23.59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla 23.59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di

0: L'allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri, dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
1: Dopo il successo della campagna abbonamento al buio, la formula che permette di assistere a 5 spettacoli senza conoscere ancora la programmazione teatrale, che ha portato al rinnovo di circa 100 abbonamenti, parte la campagna per l'intera stagione serale del Teatro Corsini, con diverse proposte che vengono incontro alle differenti esigenze e gusti del pubblico e che intrecciano programmazione teatrale cinematografica. Anche la prossima stagione teatrale a Barberino di Mugello, gestita dalla compagnia Catalyst da oltre 20 anni, si prospetta particolarmente ricca per il teatro di nuova drammaturgia, con una spiccata attenzione ai temi del contemporaneo e alla dimensione femminile, con circa 20 appuntamenti ai quali si affiancano le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Non solo una stagione teatrale, ma un progetto culturale e territoriale. C'è tempo per abbonarsi fino al 30 ottobre. Inaugurazione della stagione teatrale 2026-2027 con il duo Maria Cassi, Leonardo Brizzi e il loro spettacolo omaggio a Paolo Poli. La biglietteria è aperta ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 13. Informazioni al numero 055 841 237.
0: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio, la Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto, si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
1: Oltre 2.800 alberi salvati e rimessi a disposizione del territorio è l'iniziativa che Publiacqua mette in campo per salvaguardare un patrimonio arboreo importante, a maggior ragione in un periodo di forte cambiamento climatico ed in corrispondenza di un'estate lunga e siccitosa, dove soprattutto in aree urbanizzate si è evidenziata la necessità di ridurre le potenziali isole di calore. I 2.860 alberi provengono da un terreno nella provincia di Pistoia, località Bottegone. Gli alberi troveranno nuova dimora nei parchi, nei giardini e negli spazi verdi pubblici anche nei comuni dell'Unione del Mugello, che ne riceverà 1.300. L'azienda ha messo gli alberi a disposizione delle amministrazioni comunali del suo territorio a titolo gratuito, mentre saranno a carico delle amministrazioni beneficiarie le operazioni necessarie per l'espianto e il trasporto degli esemplari presso i vivai comunali oppure direttamente nei siti individuati per la loro nuova collocazione. Contro la violenza sulle donne, 25 novembre tutto l'anno, ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 presso la Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale è in programma un incontro per costruire un calendario condiviso, per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno, sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Giovedì 8 ottobre, nuovo appuntamento con il mercato contadino a Borgo San Lorenzo negli spazi esterni della cooperativa Proforma. Si inaugura l'orario autunnale con tutti i banchi aperti dalle 16 alle 19.30. Dalle 17 alle 18.30 arriva in club Serigrafia al mercato, un laboratorio creativo a cura dell'Eco del Mugello dedicato a grandi e piccini, per imparare a serigrafare il logo del mercato sulla borsa da utilizzare per la spesa. L'appuntamento sarà anche l'occasione per festeggiare i 3 anni del Centro di Riuso Mugello, una realtà che promuove concretamente una cultura del riutilizzo e della riduzione degli sprechi. Tutte le attività sono gratuite. Dalla Bosco e dalla Pietra torna a Firenzuola nelle domeniche 11 e 18 ottobre la 31esima edizione della mostra mercato del marrone, della pietra serena lavorata e dei prodotti tipici del territorio. Animerà il centro storico dalle 10 con appuntamenti dedicati all'artigianato e alle specialità locali. Il programma comprende dimostrazioni degli scalpellini, spettacoli itineranti e attività per bambini. L'anteprima si svolgerà venerdì 9 ottobre alle 19. L'osteria La Primula ospiterà la degustazione in giardino con formaggi locali abbinati. Alle 21 al teatro La Scaletta di Pagliana sarà proiettato Cru, documentario di Thibaut Fagonde e Jérôme Loisy. Sabato 10 ottobre alle 18 Porta Fiorentina ospiterà la performance musicale Suoni di Pietra. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 11 ottobre arriva a Borgo San Lorenzo Piccoli Detective dell'Arte. Il centro storico di Borgo San Lorenzo diventa un campo da gioco tra sfide visivi, giochi e indovinelli. I bambini e le bambine età 6-11 anni si trasformeranno in piccoli detective dell'arte, alla ricerca dei dettagli nascosti del Liberty e della manifattura Chini, dal Villino Chini al Palazzo Comunale. Punto d'incontro alle 15.30 al Villino Chini in viale 4 novembre, durata 1 ora e 30 minuti, attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria alla mail info@chinimuseo.it. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante in vernacolo di Doricei, Fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670, due serate all'insegna del divertimento, della tradizione del teatro locale. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le 2 giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. L'Homme Armé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno iter approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala di tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana, alla presenza dell'autore il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano, che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà come da tradizione il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabe alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla bardiccio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico dicomanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Rei Tabacu, Nicolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial a Ciappi Carta, presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Tel d'Alda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti, Alessandro Grati e Niccolò Checucci. I ragazzi che saliranno sulla ring fiorentino sono 7 e questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi, nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: 334 79 88 000.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
8: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
5: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mondiale.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello,

0: Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco, pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 5621 717. Sandra.
2: Sono le 14 e 35 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
6: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
1: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
7: 334 79 88 000.
8: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. Allora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Oltre 2.800 alberi salvati e rimessi a disposizione del territorio è l'iniziativa che Publiacqua mette in campo per salvaguardare un patrimonio arboreo importante, a maggior ragione in un periodo di forte cambiamento climatico ed in corrispondenza di un'estate lunga e siccitosa, dove soprattutto in aree urbanizzate si è evidenziata la necessità di ridurre le potenziali isole di calore. I 2.860 alberi provengono da un terreno nella provincia di Pistoia, località Bottegone. Gli alberi troveranno nuova dimora nei parchi, nei giardini e negli spazi verdi pubblici anche nei comuni dell'Unione del Mugello, che ne riceverà 1.300. L'azienda ha messo gli alberi a disposizione delle amministrazioni comunali del suo territorio a titolo gratuito, mentre saranno a carico delle amministrazioni beneficiarie le operazioni necessarie per l'espianto e il trasporto degli esemplari presso i vivai comunali oppure direttamente nei siti individuati per la loro nuova collocazione. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarpe. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala di Tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei suoni passi, promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale. A partire da giovedì 8 ottobre, il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Vicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la fiera di

0: ottobre la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà come da tradizione il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori, in via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabe alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardicio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole.
1: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, dal 1976 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano, il 10 e l'11 ottobre, ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Passa la hoca.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi

0: il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della Fiera dal Bosco e dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. Un pomeriggio di musica e solidarietà a Rufina, domenica 11 ottobre alle 17, Villa Poggio Reale ospiterà il concerto del piccolo coro Melograno Firenze, promosso a sostegno della missione di Padre Marco Innocenti tra i Gumuz. Un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e solidarietà con la direzione di Laura Bartoli e Chiara Piccioli alla pianoforte. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato contribuirà alla costruzione di una grande scuola elementare e media a Gilgel-Beles in Etiopia. Al termine del concerto, presso l'enoteca della villa, si terrà anche una pericena a offerta libera, anch'essa devoluta alla missione di Padre Marco Innocenti. Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano, che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà, come da tradizione, il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri, spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici, la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabe alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardicio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla Consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia, e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire a pericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità? Un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra.
1: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il Festival dei Cammini

0: e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano, il 10 e l'11 ottobre, ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69
7: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: www.radiomugello.it Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Hello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
9: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 92 98 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Da Giovannini Lenza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Lenza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
9: Hello rainy day.

0: So screwed up.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio La Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
3: Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il quinto posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027, stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei e i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del Laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo, musica antica nell'area metropolitana fiorentina, in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21

0: Presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello, l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi bombarda flauti, Alexander Pavlotsky trombone, Loris Guastella trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
1: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834, oppure poderebadia.com.
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
3: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
8: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi. Ti aspettiamo.
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco, pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 5621 717. Sandra.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000. Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
7: 334 79 88 000. Radio

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Oltre 2.800 alberi salvati e rimessi a disposizione del territorio è l'iniziativa che Publiacqua mette in campo per salvaguardare un patrimonio arboreo importante, a maggior ragione in un periodo di forte cambiamento climatico ed in corrispondenza di un'estate lunga e siccitosa, dove soprattutto in aree urbanizzate si è evidenziata la necessità di ridurre le potenziali isole di calore. I 2.860 alberi provengono da un terreno nella provincia di Pistoia, località Bottegone. Gli alberi troveranno nuova dimora nei parchi, nei giardini, negli spazi verdi pubblici anche nei comuni dell'Unione del Mugello, che ne riceverà 1.300. L'azienda ha messo gli alberi a disposizione delle amministrazioni comunali del suo territorio a titolo gratuito, mentre saranno a carico delle amministrazioni beneficiarie le operazioni necessarie per l'espianto e il trasporto degli esemplari presso i vivai comunali oppure direttamente nei siti individuati per la loro nuova collocazione. Dopo il successo della campagna abbonamento al buio, la formula che permette di assistere a 5 spettacoli senza conoscere ancora la programmazione teatrale, che ha portato al rinnovo di circa 100 abbonamenti, parte la campagna per l'intera stagione serale del Teatro Corsini, con diverse proposte che vengono incontro alle differenti esigenze e gusti del pubblico e che intrecciano programmazione teatrale e cinematografica. Anche la prossima stagione teatrale a Barberino di Mugello, gestita dalla compagnia Catalyst da oltre 20 anni, si prospetta particolarmente ricca per il teatro di nuova drammaturgia, con una spiccata attenzione ai temi del contemporaneo e alla dimensione femminile, con circa 20 appuntamenti ai quali si affiancano le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Non solo una stagione teatrale, ma un progetto culturale territoriale. C'è tempo per abbonarsi fino al 30 ottobre. Inaugurazione della stagione teatrale 2026-2027 con il duo Maria Cassi, Leonardo Brizzi e il loro spettacolo omaggio a Paolo Poli. La biglietteria è aperta ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 13. Informazioni al numero 055 841 237. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San

0: Piero Assieve aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno Iter approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Rei Tabacu, Niccolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial a Ciappi Carta, presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Tel d'Alda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti, Alessandro Grati e Niccolò Checucci. I ragazzi che saliranno sul ring fiorentino sono 7 e questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 18:45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello.
11: Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola!

0: Radio Mugello.
1: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che no.

migliori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
4: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio, la torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto, si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte a utenti, familiari, cittadini e operatori con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
3: L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina, in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello, l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre alla Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo, dalle 10.30 alle 17.30, Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano, che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà, come da tradizione, il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiavi alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardiccio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole. Dalla Bosco e dalla Pietra torna a Firenzuola nelle domeniche 11 e 18 ottobre la 31esima edizione della mostra mercato del marrone, della pietra serena lavorata e dei prodotti tipici del territorio animerà il centro storico dalle 10 con appuntamenti dedicati all'artigianato e alle specialità locali. Il programma comprende dimostrazioni degli scalpellini, spettacoli itineranti e attività per bambini. L'anteprima si svolgerà venerdì 9 ottobre alle 19. L'osteria La Primula ospiterà la degustazione in giardino con formaggi locali abbinati. Alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana sarà proiettato Cru, documentario di Thibaut Fagonde e Jérôme Loisy. Sabato 10 ottobre alle 18 Porta Fiorentina ospiterà la performance musicale Suoni di Pietra. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 11 ottobre arriva a Borgo San Lorenzo Lorenzo, piccoli detective dell'arte. Il centro storico di Borgo San Lorenzo diventa un campo da gioco tra sfide visivi, giochi e indovinelli. I bambini e le bambine età 6-11 anni si trasformeranno in piccoli detective dell'arte, alla ricerca dei dettagli nascosti del Liberty e della manifattura Chini, dal Villino Chini al Palazzo Comunale. Punto di incontro alle 15.30 al Villino Chini in viale 4 Novembre, durata 1 ora e 30 minuti, attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria alla mail info@chinimuseo.it. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei Suoni Passi promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale. Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della Fiera dal Bosco e dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del Laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il quinto posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027, stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante Invernacolo di Doricei, Fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670. Due serate all'insegna del divertimento, della tradizione e del teatro locale. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17.30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità? Un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago, in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla Consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia, e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana, alla presenza dell'autore il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Ray Tabacu, Niccolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial Ciappi Carta, presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Teldalda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti, Alessandro Grati e Niccolò Checucci. I ragazzi che saliranno sulla ring fiorentino sono 7, questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: in onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000. Oppure telefono 055 84 94 404.
1: A seguito della intuizione del pretore Grandi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

0: E benvenuti ad una nuova puntata del Soavissimo, il programma di Radio Mugello in onda ogni giovedì dalle 19:21 con me, Daniele Soave, come sempre qui sui 99 in FM o in streaming su www.radiomugello.it. Io sono Daniele Soave, questo, ripeto, è il Soavissimo, un contenitore musicale che vi porta a giro per gli ultimi 50 anni di musica, soprattutto italiana, ma perché no, anche internazionale, attraverso le canzoni. Torneremo a sognare con i ricordi che queste canzoni ci scaturiscono e soprattutto poi torneremo anche a parlare di aneddoti legate a queste canzoni. Vi ricordo subito il numero per interagire con me: 334-7988-000 per i vostri WhatsApp, oppure se volete scrivere direttamente a me 055-2691-204. Iniziamo subito, sta per partire la nuova serie dedicata agli 883. L'anno scorso riguardava l'album Hanno ucciso l'uomo ragno, quest'anno riguarderà l'album Nord, Sud, Ovest, Est. E la sigla di questa nuova serie è una canzone inedita che uscirà insieme all'album Tutto Max volume 2, Max Forever volume 2, il 30 di ottobre. Tra l'altro potete preordinare anche il vinile autografato su internet, quindi se lo fate sicuramente vi portate dietro un pezzo che diventerà con il tempo da collezione. Sentiamo l'inedito che sarà, ripeto, la sigla di questa serie TV.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi e sospesi lì a metà, tra paura di sbagliare e

0: Le ali, Max Pezzali, sigla della nuova serie degli 883. Adesso un piccolo spazio di pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84
0: Prova. Prova.
3: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.

E visto che parliamo della serie degli 883, questa ci stava veramente bene, perché la serie si incentrerà sull'album North Sud-Ovest Est, e chi ha modo di seguirmi sui social vedrà che oggi ho proprio la maglietta relativa a quell'album, comprata all'epoca, North Sud-Ovest Est degli 883, e questa canzone Aeroplano di Caterina faceva parte della riedizione di questo 33 giri, una canzone molto bella. Caterina provò ad essere lanciata dai vari da Cecchetto e comunque da Max e Mauro, però insomma, a parte questo Aeroplano, poi artisticamente ha fatto ben poco, non gli è andata proprio come doveva. Stavo dando un'occhiata proprio adesso sulle canzoni proprio di questo 1993, l'anno in cui uscì North Sud-Ovest Est, e devo dire che di canzoni che poi sono rimaste comunque nella nostra memoria ce ne sono veramente tante. A quel Festival Bar partecipò anche che Gianna Nannini, tanto per citare una manifestazione che sapeva di estate, con questa Radio Baccano. Come ospite della canzone c'era il grande Lorenzo Cherubini, ovvero Jovanotti. Sentiamola qua su Radio Mugello, 334 7988 000 per i vostri WhatsApp.

libertà.

Hai ragione, in prigione. Questa era Gianna Nannini insieme a Jovanotti. Ma in quell'estate del 1993 c'era un altro gruppo che andava veramente forte per un paio d'anni. Fece la canzone, diciamo, che li resero famosi, era questa che ci stiamo per ascoltare. Si intitolava Su e Giù, e mi ricordo Stefano Dorazio, che non è il batterista dei Pooh, un omonimo, che cantava con questa testona bella pelata e niente, fece veramente un successo clamoroso. Sentiamola qua su Radio Mugello, sono andato veramente a ripescarla nell'archivio, questa è difficile ascoltarla per radio. Ve la ricordate? Su e Giù. E l'anno successivo tirarono fuori Quando viene sera, sempre I Vernice con Stefano Dorazio.

0: Su e giù i grandi Vernice con Stefano D'Orazio alla voce, questo pelatone che poi ha provato anche la carriera da solista, però diciamo i risultati non sono arrivati come forse lui sperava, però sicuramente con i Vernice ha scritto una bella pagina all'inizio anni 90. Ma siamo nel 1993, ripeto, domani partirà su Sky la serie dedicata all'album Nord Sud Ovest Est degli 883, il secondo album della loro carriera, e stiamo un pochino in questo inizio puntata vedendo le canzoni che andavano forte nel 93, proprio nell'anno di uscita di questo 33 giri. Abbiamo visto i Vernice che al Festival Bar furono una bella novità, abbiamo visto Gianna Nannini con Rario Baccano, abbiamo visto Caterina con Aeroplano, ma andiamo avanti con questi dischi che nel 1993 sono usciti e bene o male hanno segnato un po' un'epoca nella musica italiana. C'è un album che è stato sottovalutato per tanto tempo dai fan di Luciano Ligabue, Luciano Ligabue che proprio in questi giorni si è esibito a Firenze. Ahimè, purtroppo non sono potuto andare al concerto. Ci speravo, pensavo di poterci andare, però le cose non sono andate come speravo. E nel 93 lui tirò fuori un album per me bellissimo, intitolato Sopravvissuti e Sopravviventi. 13 tracce, una più bella dell'altra. Un album che quando uscì fece un po' storgere il naso ai suoi fan, ma che oggi è veramente stato rivalutato. Adesso i suoi fan chiedono le canzoni di questo album da fare in concerto, tant'è che anche Ligabue ci rimane un po' stupito per come ci sia stato questo cambio di rotta proprio negli ascoltatori e nei suoi fan. Di questo 33 giri la più famosa è sicuramente Ho messo via, bellissima, l'abbiamo passata tante volte, ma forse il brano che a me piace di più è questa quinta traccia intitolata I duri hanno due cuori. È abbastanza famosa soprattutto fra i fan di Ligabue, ma chi non è fan alzi il volume e ascolti la bellezza di questa canzone. 334-7988-000.
1: Quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Un quarto alle due e Veleno è seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato le ossa uscendo.

Hanno due cuori e questo faceva parte di Sopravvissuti e Sopravviventi, album del 1993. Altro album del 1993 è sicuramente questo, Gli Spari Sopra, dove era presente questo singolo molto particolare intitolato Delusa. Sto parlando di Vasco Rossi. E Delusa parla proprio di un fenomeno di inizio anni 90, ovvero Non è la RAI, questa trasmissione ideata da Buoncompagni e condotta da Ambra. Ha fatto sicuramente sognare tanti ragazzini negli anni 90 e questo racconta un po'.

0: 334-7988-000 per i vostri WhatsApp. Adesso un piccolo spazio di pubblicità e poi torniamo in quel meraviglioso 1993.
1: Radio Mugello.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano, il 10 e l'11 ottobre, ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
1: 334 79 88 000.

E salutiamo Cencio che ci sta ascoltando, non si sa da quale parte del mondo, attraverso lo streaming di Radio Mugello. Ci fa sempre molto piacere sapere che ci ascoltano non solo nel Mugello con i 99 che coprono il Mugello e la Val di Sieve in FM, ma attraverso lo streaming un po' da tutte le parti. Ricordo che questo è il Suavissimo, io sono Daniele Soave, quindi il buon Cencio ci sta ascoltando e apprezza molto la programmazione. Ricordiamo che in questa puntata parliamo specificatamente dell'anno 1993, un po' prendendo spunto dal fatto che sta per partire domani sera su Sky la nuova serie degli 883, la nuova stagione della serie sugli 883, Nord, Sud, Ovest, Est. E a proposito di Est, c'è una canzone sempre del 93 e di un album postumo, perché proprio il 7 ottobre, quindi ieri, ricorreva il 34esimo anniversario, moriva Augusto Daolio, il leader, il barbone con questa barba molto importante dei Nomadi, il cantante, la voce storica del gruppo di Novellara, una voce bellissima che secondo me con il tempo è diventata ancora più bella. Infatti alle volte mi chiedo chissà cosa avrebbe cantato e che voce avrebbe avuto oggi il buon Augusto. Probabilmente forse oggi ce la farebbe insomma un pochino malina con tutte le sigarette che fumava ad essere ancora sul palco per le 3-4 ore canoniche dei loro concerti. Augusto se ne andava, una brutta malattia purtroppo l'ha portata via, il vizio delle sigarette ahimè l'ha pagato caro. Lui si dice fumasse addirittura 4 pacchetti al giorno, insomma, di sigarette. Qui esagerava un po' il buon Augusto, ma basta vedere un po' le varie foto che ci sono a giro, difficilmente lo vediamo senza la sigaretta in bocca. Ha lasciato tanta bella musica, ha lasciato canzoni memorabili, e io per citare il 1993 e per onorare il ricordo di Augusto Daolio ho scelto proprio l'ultima traccia che lui ha inciso con i Nomadi, che si intitolava Ad Est Ad Est, canzone veramente meravigliosa. Faceva parte dell'album Contro, un album dove si sente appunto la voce di Augusto, ma entrano anche a far parte Danilo Sacco e Francesco Gualerzi, i due musicisti che hanno poi sostituito Augusto negli anni successivi. In questo album non sono presenti in voce, ma attraverso i loro strumenti si sente il loro apporto molto molto importante. Sentiamola questa Destra Destra, è veramente molto molto bella. Esistono due versioni, questa è la versione sul disco, poi uscì su VHS una versione più estesa con alcuni versi in più. Questa è quella più conosciuta, però. A Destra Destra, Contro, i Nomadi.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025.

0: e altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 20 e 6 minuti.

E mi ricordo che creò un po' di scompiglio questa canzone, un bel vaffanculo gridato così in radio e in televisione soprattutto, andò molto forte, faceva parte dell'album Ti innamorerai, dove ci sono canzoni bellissime fra le quali Ti innamorerai e anche Cantano i ragazzi, che secondo me è veramente molto molto bella, molto nostalgica, un po' la canzone che mi viene spesso da ascoltare d'estate, non lo so, quando appunto è più per me una canzone per me estiva, anche se non è certo quel ritmo trascinante che porta a ballare. Ma visto che parliamo del 1993, inevitabilmente dobbiamo parlare anche del Sanremo di quell'anno. Da chi fu vinto? Fu vinto da un cantante che faceva prima parte di un gruppo, i Decibel, poi si mise per conto proprio scrivendo tra l'altro delle canzoni bellissime per i migliori cantanti italiani e poi anche per se stesso. Questa canzone è un mistero, nessuno si aspettava che potesse vincere il Festival di Sanremo e invece così fu. E beh, altri tempi quando a Sanremo veramente c'era la qualità. Adesso si è un po' perso questo concetto di qualità. Adesso si guarda soltanto al

Mistero, Enrico Ruggeri qui su Radio Mugello. Vinse quell'edizione del Festival di Sanremo del 1993, ma fra le nuove proposte io, guarda, me lo ricordo come se fosse veramente ieri, quando Pippo Baudo proclamò il vincitore, la vincitrice delle nuove proposte, e lei con questa grazie entrò nel palco ringraziando tutti, e da lì sarebbe partita la sua carriera non solo in Italia ma addirittura nel mondo intero, diventando forse una delle voci più belle e più vendute e più conosciute della musica italiana. Sto parlando di Laura Pausini. Tra l'altro, se avete occasione di andare a vedere qualche suo concerto, che vi piaccia o non vi piaccia, Laura sicuramente ha una forza sul palco e dei musicisti intorno che veramente ti fa passare un 2 ore e mezzo, 3 meravigliose. Ci sta tutta da andare a vederla. Quell'album del 93, dove era presente La Solitudine, il brano vincitore, conteneva tante canzoni, 8 canzoni che bene o male i fan di Laura Pausini conoscono tutti. L'altra famosa oltre La Solitudine è questa che ci stiamo per ascoltare, Non c'è. E quante volte la propria amata smette di rispondere al telefono, sparisce e tutto sembra crollare, eh? Ce ne sono messaggi a cui si vede la spunta blu ma non arriva una risposta, e si soffre molto.

c'è Laura Pausini, la grande Laura Pausini, e scrive Riccardo, è arrivato un messaggio al 334-7988-000, la grande Pausini, questi sì che erano cantanti. Beh, sicuramente la qualità dei cantanti che stanno venendo fuori ora, che vengono pompati fuori, perché poi fra chi non riesce ad emergere c'è sempre qualità anche oggi, però chi riesce ad emergere purtroppo deve seguire un po' del marketing. Oggi piacciono quelle canzoni, se vuoi avere successo devi fare quel tipo di canzone in questa maniera, non c'è più spazio alla creatività, ma bisogna andare soltanto in una direzione se vuoi passare per radio, se vuoi avere successo, altrimenti rimani un po' un cantante di nicchia che qualche volta può succedere che riesca anche ad emergere, però è molto molto difficile. Le strade da prendere, quelle più brevi, sono altre, creando altre canzoni. Infatti, bene o male, se ascoltiamo le radio e guardiamo un po' anche sui vari Spotify e vari Apple Music, le canzoni in classifica si assomigliano un po' tutti, non hanno più l'intro, non hanno, sono tutte uguali. Veramente bisogna andare a cercare un po' con cura per trovare la qualità ai giorni nostri. 1993, l'anno che stiamo prendendo questa sera in considerazione, uscì anche un album di Renato Zero, un album che segnò l'inizio del rilancio di Renato. Si intitolava Quando non sei più di nessuno, che conteneva Ave Maria, la canzone che lui portò al festival di quell'anno. Renato Zero al Festival di Sanremo, c'è stato se non sbaglio due volte, non voglio dire una perlomeno, dai, mettiamola così. Oggi sarebbe veramente impensabile ed è un peccato. Non vi faccio ascoltare Ave Maria perché è un po' pesante, un po' pallosa, ma vado a ripescare da questo album Amore al Verde, una canzone che probabilmente conoscono soltanto i sorcini, una canzone ironica, del filone ironico di Renato Zero, ma che dice anche tante verità, perché sicuramente all'ascolto ci sarà qualcheduno che sta insieme ad una donna che non lo ama per quel che è, ma lo ama per quel che ha o per quel che le dà. E quindi naturalmente le cose possono essere anche all'inverso, per l'amor di Dio, se no qui si scatena un putiferio. Può essere anche l'uomo che sta con una donna per quel che ha, non perché l'ama. Quindi non voglio assolutamente fare distinzioni uomo-donna, però in questo caso è la donna che se ne approfitta dell'uomo in questa canzone. E chissà quante persone si sono trovate in questa situazione, non se ne sono nemmeno rese conto, fino a che non sono arrivate proprio allo stremo, sono arrivate a non avere più una lira in banca. Purtroppo può succedere. O ci sono anche delle persone che stanno con partner che veramente se ne approfittano, non tirano mai fuori il portafoglio perché vogliono assolutamente che il compagno paghi tutto lui, e poi si lamentano di non avere mai soldi, o si lamentano che il compagno non ha soldi. Grazie al cavolo, se tocca pagare tutto a quella persona diventa veramente molto difficile. Diffidate da queste persone, perché veramente vi portano a ridurvi come Renato Zero in questo Amore al Verde qui su Radio Mugello.

0: cerca le donne.
1: Un tema, andiamo un attimino fuori dal 1993, affrontato anche nel 1971, bene o male, da Adriano Celentano. E ascoltate cosa succedeva al povero Adriano, e quindi riflettete, allontanatevi assolutamente da questo tipo di persone, perché quando uno poi perde il capo fa delle cose che sarebbe meglio evitare, eh? Quindi ragioniamo sempre, il cuore ok.

il grande Adriano Celentano, 88 anni se non sbaglio, veramente una vita lunghissima fatta di successo e di tante tante soddisfazioni. Ma l'amore, si sa, può essere interessato, ma può essere anche estremo, cioè si capisce che si dovrebbe forse scappare da una persona, però non si riesce assolutamente a farla finita. E questo è molto molto difficile, no? Quando non si riesce a rinunciare ad una persona. Ti amo o ti ammazzo. Singolo d'esordio di J-Ax dopo la separazione dall'articolo 31.

ti amo o ti ammazzo, e mi viene in mente una storia che sicuramente ha è stato risalto soprattutto qualche anno fa, quella fra Fedez e Chiara Ferragni. Sicuramente i due hanno massimizzato proprio questa storia economicamente, sono riusciti a diventare un fenomeno che poi purtroppo, diciamo, per loro un pandoro ha sgonfiato. Adesso sicuramente quel che erano arrivati ad essere un po' è crollato, anche se comunque se la passano bene entrambi. Si sono separati dopo il Pandoro Gate e ognuno poi ha preso la propria strada. Sicuramente i rapporti probabilmente adesso non sono facilissimi, però forse speriamo che il tempo possa sistemare le cose, soprattutto per i figli che ci vanno di mezzo. E sicuramente una storia che poi è venuto fuori, questo grande amore, soprattutto sembra da parte di Fedez, diciamo, non era un amore unico, era accompagnato da una, perlomeno da una terza persona, così dicono, diciamo, i rotocalchi scandalistici. Ma Fedez tirò fuori una canzone molto bella che a me piace, non è uscita come singolo, faceva parte dell'album Populista, e qui si parla anche qui di un po' amore, soldi, di quegli amori che sono nati anche prima che una persona si arricchisse e avesse una fama, quindi probabilmente un amore vero, perché le amicizie, gli amori che nascono prima che una persona diventi ricca e famosa sono quelle amicizie vere, poi dopo probabilmente sono molto più interessate. Chissà chi se la ricorda questa canzone, che insomma ha qualche anno, non è mai uscita, ripeto, come singolo di riferimento, ma a me piaceva veramente tanto. Olivia Oil, da Populista, da Fedez, qui su Radio Mugello, nel suavissimo, con me Daniele Soave. 334 7988 000 per i vostri WhatsApp.

Olivia Oil, e con questa canzone stiamo per concludere questa puntata del Suavissimo, una puntata incentrata molto sull'anno 1993, e poi siamo andati un po' a parlare, come sempre, delle varie situazioni che si possono manifestare nella vita delle persone. Io concluderei con una canzone di Mina, però reinterpretata da Rene Grandi qualche anno fa. Faceva parte di un 45 giri meraviglioso. Il lato principale era questa: sono come tu mi vuoi. E bene o male, quando trovi una persona che dice: beh, guarda, eccomi, sono come tu mi vuoi, beh, forse hai fatto centro. E speriamo che quella persona sia veramente così e che non finga di essere quella che non è. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre dalle 19 alle 21 qui in diretta su Radio Mugello con il Suavissimo, per ripercorrere insieme 50 anni di musica italiana e non solo. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 334-7988-000, anche questa sera siete stati in tantissimi. Ringrazio Stefano, che è presente come sempre, Cencio, chissà se c'è anche il suo compagno d'avventura qua all'ascolto. Appuntamento alla prossima settimana. Sono come tu mi vuoi, Irene Grandi, qui su Radio Mugello. Ciao a tutti.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello.
11: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione, parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
9: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dopo il successo della campagna abbonamento al buio, la formula che permette di assistere a 5 spettacoli senza conoscere ancora la programmazione teatrale che ha portato al rinnovo di circa 100 abbonamenti, parte la campagna per l'intera stagione serale del Teatro Corsini, con diverse proposte che vengono incontro alle differenti esigenze e gusti del pubblico e che intrecciano programmazione teatrale e cinematografica. Anche la prossima stagione teatrale a Barberino di Mugello, gestita dalla compagnia Catalyst da oltre 20 anni, si prospetta particolarmente ricca per il teatro di nuova drammaturgia, con una spiccata attenzione ai temi del contemporaneo e alla dimensione femminile, con circa 20 appuntamenti ai quali si affiancano le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Non solo una stagione teatrale, ma un progetto culturale territoriale. C'è tempo per abbonarsi fino al 30 ottobre. Inaugurazione della stagione teatrale 2026-2027 con il duo Maria Cassi, Leonardo Brizzi e il loro spettacolo omaggio a Paolo Poli. La biglietteria è aperta ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 13. Informazioni al numero 055 841 237. Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della fiera dal bosco e dalla pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. A partire da giovedì 8 ottobre, il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino, del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i

0: fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17:30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità? Un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago, in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
1: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: questa era la cover del brano di Black Sabbath, Changes, rifatta da Charles Bradley qualche anno fa. Devo dire, insomma, discreta, eh.
1: Ma innanzitutto devo dire bentornati.
0: Staccati un po' dal microfono perché stavi sparando.
1: I'm sorry, abbassami il volume. Ma innanzitutto bentornati all'ascolto di Rifredo on Radio Mugello, la radio più bella. E stasera abbiamo anche riacceso il tasto on air che evidentemente adesso funziona di nuovo. Bentornati, bellissima questa versione di Changes.
2: Ecco perché non mi si sentiva. Eccoci, ciao a tutti.
3: Ah, è tornato.
2: Eccoci qua. Allora, davvero bella cover del brano del Black Sabbath. Siamo reduci da un gran bel puntatone, quello di giovedì scorso, ricco di colpi di scena e di grande musica. Ci sarà
1: purtroppo se sbagliava a pubblicare il podcast,
2: se tagliava, se mi ha fatto un po' di casino, può capitare. D'altronde è una gonna o è una sottana,
1: sì.
2: Come dice il buon Pala DJ che è qui dietro le quinte, proprio dietro il sipario, perché proprio davanti a sé ha un sipario che lui ora sta chiudendo.
1: A preparare la scaletta.
2: A preparare proprio una scaletta.
1: Una
2: sì.
1: Bella scaletta.
2: Una bella scaletta. Una bella
1: Tra
2: scaletta.
1: L'altro, torna Letizia stasera.
2: Sì, torna Letizia anche, quindi il quintetto, e potrebbe essere anche un sestetto. E salutiamo Christian.
1: Salutiamo ovviamente, Christian.
2: Se non c'è,
3: Se poi arriva anche l'erede, diventa un settimetto.
1: Salutiamo
2: settimetto,
1: Christian.
2: Settimetto, neri per caso.
1: A cui siamo vicini in questo momento, perché ci ha avuto una settimana particolare la scorsa col Kill Fest, che è stato veramente, che c'entra, bello ma tosto nell'organizzazione, e gli siamo molto vicinissimi.
2: Allora, si è detto stasera, vabbè, a parte Sarabanda, ritorno una grandissima rubrica, non vi diciamo altro. C'è il grande ritorno di una rubrica made in Branchend, ovviamente non
1: sì,
2: diremo,
1: ragazzi.
2: Altro
1: vedo, io mi ricordo. Poi lo diremo meglio dopo, ma per darvi un indizio, quando feci venire fuori la notizia di questa nuova rubrica la prima volta, mi ricordo un Lorenzo che
2: rimase estasiato.
1: Rimase completamente estasiato. Sì, è una grande soddisfazione, fa felice Lorenzo.
2: Vedo, grazie amore. Vedo tanti classici da un'altra parte, scelti dal buon Michele Agostini, insomma, tanta carne al fuoco, ma stasera, come tutte le sere, un si parte, se un si manda, la nuova
1: sigla!

0: Male che non ho alzato il microfono qualche millimetro di prima. Qualche millisecondo prima. Ormai Edoardo Brancia è inabituato a questi colpi di scena col microfono. Stava facendo una doppietta interessante.
1: Tu, ogni volta che sei in regia, quando sono in regia, io cercherò di starci attento. Io. Il mio microfono lo devi sempre tenere coi ditino.
0: A portata di mano.
1: Coi ditino, sì, pronto a andare in
2: giro. A levarlo.
0: Benvenuto a una nuova puntata di Rifreddo dagli studi di Borgo San Lorenzo, da Lorenzo Cancemi.
1: Ma Borgo San Lorenzo si chiama così perché per te?
0: Non credo, oh, okay, non ancora.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Rifreddo da Borgo San Edoardo, da Edoardo Brancin.
0: Da Borgo San Pala con Pala DJ.
1: Pala DJ.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. E Michele radio. Agostini, che è andato in macchina. Ora
1: a recuperare il cavo del telefono.
0: E Letizia,
1: incredibilmente scarica.
0: Che arriverà.
1: Letizia arriverà a breve.
2: Si starà sentendo in macchina. Che lei
0: penso di sì.
1: Ciao, Letizia, sì. Vai piano.
0: Stasera si inizia con una edizione particolare, cari nostri ascoltatori e cari Pale e cara Edo, bene, si inizia con un'edizione particolare, una puntata particolare del Guilty Pleasure, quindi mini sigletta.
1: Ma scusa, Guilty Pleasure come primo passaggio?
0: Ma c'è un motivo.
1: Stai rompendo una legge.
0: Ma c'è un motivo, vai!
3: Ora è il momentito. Te lascio il mio preferito. Il momento del Guilty Pleasure. Il momento del Guilty Pleasure.
1: Ah sì.
3: Noi la solita musichita. Ma è la mia favorita.
0: Ringraziamo Bad Bunny da Bosca ai Frati qui vicino, che ha voluto incidere per noi la sigla del Guilty Pleasure.
1: Questo è bellissimo. Io ho detto, pensavo fosse questo il Guilty Pleasure.
0: E invece no. Allora, stasera abbiamo un'edizione molto particolare del Guilty Pleasure. A suo modo farà un po' parte della storia di Rifredo, perché stasera abbiamo il più giovane propositore in assoluto, ma credo, ma anche per i prossimi anni, il più giovane propositore in assoluto del Guilty Pleasure. Vi faccio sentire il file audio accompagnato da una voce che non è questa del ragazzino, che in realtà ragazzino, bambino, proprio bambino, che ha chiesto di mettere in onda questo brano e noi, chi siamo noi per dirgli di no? Sentiamo il file audio e la richiesta.
4: Senti amore, stasera in radio Nico avrebbe una richiesta speciale. Nico, che musica vuoi chiedere allo zio?
5: Riato un miss.
4: Cacao?
5: Sì. Riato un miss. Or the one about worst.
4: Canzone. Che canzone vuoi, Nico?
6: Cacao.
0: Bene, e allora chi siamo noi per, certo, per ovviamente per non esaudire il suo desiderio, il desiderio un dello bambino. Zio, della zia e di tutti quanti. Il Guilty Pleasure scelto da il buon Niccolò Coriolano di 2 anni è un
1: ciao,
0: brano
1: Nico!
0: È un brano
1: ciao.
0: Degli anni 80 che era la sigla di un noto programma della Rai di quell'epoca, è Indietro Tutta, e la sua hit, cioè la canzone che ascolta, che fa ascoltare tipo 100 volte al giorno e che noi ascoltiamo con piacere, è di Nino Frassica e Renzo Arbore, e questa è Cacao Meravigliato. Che se non parte...
1: Troppo...

0: Vabbè dai, bentornati all'ascolto di Radio Mugello Rifredo. Questo era il nostro Guilty Pleasure versione fascia protetta. Ringraziamo il giovanissimo Niccolò, probabilmente il nostro ascoltatore più giovane di sempre. Grande Nicco, ottima scelta, bel Guilty Pleasure. Detto questo, penso sia l'ora di andare a letto. Buonanotte, anche perché occhio genitori a tenerlo ancora all'ascolto, perché tra poco qua si parte veramente fortissimi col nuovo album di Kai Hansen. Attenzione, Kai Hansen, fondatore di Halloween, naturalmente la sua band più famosa, ma anche i Gamma Ray, che non sono di certo gli ultimi arrivati. In un momento di pausa dei tour degli Halloween, che stanno hanno appena finito il tour per l'ultimo album, allora ripala giustamente indica lo schermo, perché il titolo del brano è scritto in italiano. Non so perché, ma YouTube ha preso sta
1: merda.
0: YouTube ha iniziato a tradurre i titoli dei video.
1: Sì, ma c'è ormai questa tendenza a tradurre la qualunque.
0: Questo è il titolo di una canzone in inglese,
1: ma
0: che si chiama Feeding the Beast, che in questo caso è Hansen, alimentare la bestia. E uno dice
1: oggi all'alimentare la bestia avrete duetti di prosciutto, capito?
0: Prosciutto di bestia, esatto. Kai Hansen, che è uno dei miei più grandi idoli dal punto di vista musicale, perché ha dato un'impronta fondamentale al metal tedesco, ma in generale proprio internazionale, perché gli Halloween, me l'avete sentito nominare un sacco di volte, hanno inventato il power metal, proprio con la sua forza creativa, secondo me, hanno vissuto forse il periodo senz'altro più di maggior successo economico, ma anche il periodo proprio di definizione degli Halloween. E lui, una volta che era arrivato soddisfatto al suo risultato, che nell'89 voleva creare qualcosa di nuovo con Kiske e Vaikat, che avevano preso un po' più le redini del gruppo che aveva fondato lui, non scorreva più buon sangue, ha fondato i Gamma Ray, gruppo incredibile, che tra l'altro ho avuto il piacere di andare a vedere 2 anni fa con Christian Mancianti, e che mi sono piaciuti tantissimo. Gamma Ray, il cui ultimo album risale al 2014, e sono passati 12 anni, tant'è che sono talmente disorganizzati in questo momento i Gamma Ray, che 2 anni fa, quando sono stato a vedere a Cremona, non c'avevano neanche il banchino del merchandise, e avevano ancora il banner dietro al palco dell'ultimo album di 10 anni prima, a quel punto, all'epoca. E nonostante ciò hanno fatto un concerto bellissimo, sono stati fantastici. Però ecco, appunto, manca un album da 12 anni, il gruppo ha tantissimi fans che considerano purtroppo il progetto un po' finito, soprattutto da quando nel 2017 lui è rientrato nella formazione degli Halloween, e quindi insomma ha proprio abbandonato la sua seconda creatura. E adesso gli Halloween sono un po' in pausa dal tour e stanno lavorando a un nuovo album, lui che fa? Mica riforma Gamma Ray, come aveva proposto al concerto di Cremona, aveva detto prima o poi torneremo a un altro album. No, fa il primo album solista della sua carriera, ecco. E che tra l'altro fa una roba che, ora questa non è una recensione, perché l'ho sentito soltanto una volta, io la recensione la faccio soltanto quando l'ho sentita almeno un paio, però aspettate, ve la arriverà. Non è male, è un bel disco, non fa niente di nuovo, è proprio il suo stile. Un po' raffazzonato sembra, però, copertina con l'intelligenza artificiale, c'è il suo figliolo di mezzo che gli suona in basso, sicché insomma è un bel progetto di famiglia, con turnisti, però ecco, non lo so, avrebbe fatto piacere un album nuovo di Gamma Ray, ecco. Comunque, qualsiasi, lui è uno di quelli in stile Zakk Wylde, ogni volta che c'ha un secondo di pausa si ributta in studio a far roba, e quindi questo è sempre, sempre apprezzabile. Hansen, con, tra l'altro, Hansen scritto col font esatto degli Halloween, cioè, non lo so, sembra una roba...
1: È lo spin-off.
0: Che, sì, sembra che copertino all'intelligenza artificiale, il coso... Fatto un po' così, non lo so, sembra un po' raffazzonata la faccenda. Comunque, Hansen con... Cosa ridi?
1: Te lo spiego nel fuori onda.
0: Pala DJ,
1: onda,
0: guarda. Pala DJ, guarda.
2: Non segui nulla.
0: Mai più. Ma non seguo nulla. Sto facendo l'intervento.
1: Sto parlando.
0: E tu mi stai distraendo. Tu stai compromettendo.
1: Manda Hansen.
2: Quando parla degli Halloween perde la testa.
0: Perdi il capo, ragazzi. Ma è normale. Comunque, rispetto per questo... Grande, eterno ragazzo Hansen con Alimentare la Bestia.

0: Hansen, che non so se sono gli Hansen, ma beh, lui, dal nuovo album Born with a Hammer, questa era Alimentare la Bestia, no? Era Feeding the Beast. E niente, lascio la parola a chi? A chi la vuole?
1: Al Pala DJ.
2: Ai Pala DJ, guarda come è entrato di gran carriera.
1: La copertina lascia un po' a desiderare.
0: Se invece di fare il coglione nel fuori onda tu mi avessi ascoltato, l'ho detto. Copertinaccia con l'intelligenza artificiale.
1: Veramente
0: brutta. Veramente bruttissima. Va una roba da boomer. I Gamma Ray, vogliamo i Gamma Ray.
1: Gamma Ray, il mulino che vorrei.
0: E
1: Gamma Ray, esatto. Bene.
3: Vabbè,
1: era diversa, però Lorenzo è una certa età.
3: No,
1: ti ricordo.
3: Pensavo a Sasha Hansen, però.
1: Sasha Hansen, e come si chiama? Kay Gray?
4: Andiamo avanti.
1: Bene, io invece volevo riproporvi una canzone di un altro artista che non mi ricordo quando avevo messo, se due settimane fa o settimana scorsa, che è questo Tim Hardin, che andrebbe riscoperto, diciamo. Comunque è un artista folk americano che è morto a 39 anni per problemi di dipendenze, però aveva una musica, era un nome che tra, diciamo, i nomi più famosi io non avevo mai sentito, invece ha della bellissima musica che andrebbe riscoperto, comunque conosciuta anche per la prima volta.
4: E siamo qua apposta.
1: L'altra volta avevo fatto sentire How Can We Hang On To A Dream, mentre stavolta voglio far sentire If I Were A Carpenter. Eccola a voi.
5: I would sing, think about me.
6: Sono uno o due?

0: Ma se io fossi un carpentiere
1: And you are lady.
0: e tu fossi una signora, mi sposeresti? Rispondi Lorenzo.
2: Sì, penso proprio a
0: No, che
1: Ma se
0: bello!
1: stavamo dicendo che oggigiorno forse non è abbastanza, ci vuole un imprenditore.
0: Ah, va bene, ma un carpenter, uno che ti canta tutti i giorni Think about me, every night
1: Sì, è un po'
2: Ti è
1: tutto
2: rimasto
1: un mashup generale.
0: una risa rise in un certo senso. Ops,
2: ops, ops, qui lo puoi
0: ops,
2: fare, ops.
0: Ops. Qui va bene, qui va bene. Qui si può mettere la mano davanti alla bocca. Se
2: Ma
0: magari
2: lui
0: la
2: non
0: scorsa
2: sa.
0: settimana la mettevo in mezzo
2: Cioè,
0: secondo.
2: praticamente
0: No, no,
2: Edo.
0: lui sa, lui sa,
2: Lo
0: lui
2: so
0: sa.
2: che sa, ma praticamente Edo
3: Però non
2: ha
3: avete reso partecipe.
2: preso già due premi del Refredo Awards. Cioè, Best Guilty Pleasure e Best
0: Tra l'altro
2: Refredo
0: nello stesso
2: Moment.
1: She knows, cos'era Beyoncé quella roba? She knows.
3: Cioè, Best Refredo Moment potrebbe battere Mancianti, fatemi capire.
0: No, impossibile, dai, ora.
2: Bisogna vedere,
0: L'annuncio di diventare padre in diretta. Tra l'altro, gli manca poco,
2: Eh
0: eh.
2: sì.
0: Gli manca poco a Babbo Mancio. Babbo Mancio, incazzato nero, poi vi dico.
3: Ci manca anche un po' di ascolti del cuore,
0: Ci
3: dato.
0: mancano, ci
2: Torneranno,
0: mancano. Ci mancano decisamente. Allora, ragazzi, io torno qua da voi rispolverando una roba che non è nemmeno troppo vecchia rispetto anche altre cose che a volte metto o mettiamo in questa favolosa trasmissione. Sto parlando dell'album dei Megadeth, The System Has Failed, un album del 2004. Sottovalutatissimo, secondo me, perché ci sono altri cugini ingombranti usciti fuori in periodi più floridi per il metal che sono rimasti più nel cuore. Ma un album bellissimo che segnava il ritorno alla chitarra del grandissimo Chris Poland che suonò, fece chitarrista solista nei primi tre album dei Megadeth e che aveva delle influenze, era nato come chitarrista jazz, però il suo stile si sposava benissimo nel metal e veniva fuori veramente della roba interessantissima, un sacco creativa. Per capirci qualcosa, vi consiglio di ascoltarvi soprattutto i primi due album dei Megadeth, Killing Is My Business and Business Is Good, del 1985, e Peace Sells, But Who's Buying, del 1986. Per sentire proprio anche questa dicotomia tra Mustaine e Chris Poland, veramente chitarrista eccezionale, molto creativo e riconoscibile. Poi fu sostituito molto bene da Marty Friedman, che portò i Megadeth a un altro livello. Però a un certo punto Marty Friedman se ne andò nel 2000 e per l'album successivo nel 2004 ritornò Chris Poland soltanto per questo album. Poi evidentemente con Mustaine non si va tanto d'accordo. Arrivò a sostituirlo Chris Broderick. Ora parliamoci, i Megadeth non hanno mai avuto un chitarrista poco capace, è sempre stato il punto focale basso chitarra per i Megadeth nel loro sound, sono estremamente riconoscibili, però Chris Poland è quello un po' più malvisto dai fans, tra tutti quelli che si sono susseguiti. Adesso suona negli In Flames, io ritengo che anche Chris Broderick fosse veramente fantastico, anche se suonava con una sette corde, cosa che ha fatto storcere il naso a tanta gente. Tra l'altro, del brano vi sto per far sentire, recuperatevi la versione live a Buenos Aires nel 2009 con Chris Broderick alla chitarra, perché è veramente un grandissimo tributo innanzitutto a Chris Poland, tornato per il suo quarto album dei Megadeth in questo 2004, veramente con grande stile, e chissà, chissà, chissà se avesse continuato. Cosa sarebbe successo? Comunque, recuperatevi tutto questo disco. The System Has Failed. Questa è Die Dead Enough.

0: Le 21
1: piano,
0: le 21:51, siete sempre in diretta su Rifredo. Fischia tutto.
2: Ma che buffa!
0: Siete sempre in diretta su Rifredo su Radio Mugello. Questi erano i Ballet for My Valentine con
2: End of God.
0: God. E Ballet for My Valentine che torneranno presto in tour. Anche con una data italiana, torneranno con un nuovo disco che si intitolerà Social Apocalypse, in uscita il 19 marzo, e torneranno con questo nuovo tour con un'unica data italiana, unica data italiana a Milano il 25 gennaio.
3: E invece io, diciamo, do una notizia al contrario rispetto al mio caro collega Michele Agostini, che ha parlato di una band straniera che viene in Italia per un'unica data a suonare. Adesso andiamo a parlare di invece degli artisti italiani di cui siamo molto fieri, che abbiamo già trasmesso in questa emittente da qualche tempo, tra l'altro con l'ultimo lavoro discografico. Stiamo parlando dei... Buonanotte. Vision Divine. Grazie. Vedi, c'è qualcuno di attento, eh? Mica come tanta gente mette le cosine negli orecchi, no, fa tutti questi versi. Vergognatevi, davvero.
4: Parla di Jay l'ultima volta che viene.
3: Parliamo dei Vision Divine perché è notizia in realtà di ieri che i Vision Divine parteciperanno, saranno al Central Stage durante il Prog Fest ad Atlanta, Georgia, che si terrà tra il 9 e l'11 settembre 2027. Quindi complimenti ai Vision Divine, che comunque andranno a calcare uno dei palchi più importanti a livello internazionale, e quindi ne approfitterei. Bene, benissimo, molto bene. Se siete d'accordo, volevo essere attento, ne approfitterei per andarci ad ascoltare uno dei loro ultimi singoli, 18, It Feels Like Heaven.
4: Ok.

0: E questa era 18 It Feels Like Heaven dei Vision Divine.
1: Bentornato Mr. Pala, di nuovo con le redini. Io nel frattempo vorrei invitare il signor Michele Agostini là fuori a abbassare il tono della voce. Oppure
2: Annunciamo.
1: È tornata la Leti.
3: Buonasera,
0: ciao Letizia.
3: Letizia, sono contenta.
1: Te ci eri mancata, meno male.
3: Grazie, anche voi.
1: Incredibile sentire una voce femminile in questo programma. Di.
4: Mai visto questo, Eti.
1: Mai visto questo. Questi mai quattro visto. Caproni.
5: Bellissimo.
1: Bentornata Leti, ma te sei la famosa DJ Little?
0: DJ... Com'è la Letiuska?
1: DJ Little di cose? DJ Little. DJ Little.
0: Ma che stai dicendo questo?
1: Di Fred Durst, come si chiamava il gruppo?
5: DJ Little, bring it on!
0: Ah, questa non lo sapevo.
4: Potrebbe essere
0: JJ Leti.
1: JJ Leti.
0: Via. JJ Lampre.
1: Dopo queste perle sentiamo quelle di Pala DJ.
0: Quelle di Pala DJ. Volevo fare sentire un artista.
1: Ma sono tu una voglia, non lo fare, eh?
0: No, è che vedo gli altri. Vedo gli altri che fanno dei gesti. Sembrano un po' dei gorilla. Però ora mi dà fuoco. Fermo. Vorrei farvi ascoltare un artista molto
1: molto come?
0: Molto famoso.
4: Chi è?
0: Tim Buckley. Conosci Tim Buckley?
1: No. Conosco Jeff Buckley.
0: Lui è il padre.
1: Ah sì, figurati.
0: Non conoscevi il padre? Comunque è un cantante anche lui, sempre nello stesso versante musicale di quello di prima. Sempre folk, roba anni 60-70. Anche lui purtroppo ci ha lasciato presto. Ed è il padre del famoso Jeff Buckley degli anni 90. Praticamente lui è stato comunque di riferimento. Stato di riferimento a tanti grandi artisti mondiali che apprezziamo molto, come Robert Plant. Lo stesso Robert Plant ha fatto una cover della canzone che vi voglio far ascoltare di Tim Buckley. E forse è questo il motivo anche per il quale l'ho conosciuta. E meno male la birra era finita. Mi stanno giocando a bullying.
1: Si sta scaldando e basta.
0: Sì, si sta scaldando.
1: Sì,
0: vabbè.
4: La 7 in buca d'angolo, ragazzi.
0: Stiamo giocando a biliardo.
2: Fatto, tipo doppio colpo. Perfetto.
1: Sì, doppio.
0: Bullying. Cioè,
1: se ce n'erano tre di triplo colpo.
0: Triplo colpo. Questa è Song to the Siren di Tim Buckley.

0: Incredibile, incredibile.
1: Questo fuori in onda, Barry. Ma che sta tirando? Ah, ok, perfetto.
0: No, ora sono quelli giusti. Sono quelli giusti. No, io voglio risentire. Cosa sto tirando?
1: Quello lo tira dopo. Calmi. No, lo tirerà più tardi.
0: Regola numero uno:
1: non tirare.
0: Regola numero due: non chiedete fino a fatto il podcast della scorsa settimana. Regola numero
2: non
0: tre:
2: parlate del podcast
1: della scorsa settimana.
0: Del podcast della scorsa settimana. Regola numero 4 è tornato. Arisa,
1: via
0: Arise.
1: Dovrei fare forse una sigla per questo. Sì.
0: Non è... Ho fatto la sigla in diretta. Bravo. La rifaccio? La sigla? No. Questa, l'abbiamo... No, perché no?
1: Scusa, se potrebbe fare tutte le sigle.
2: No, non era in
3: sede. Fai il pervaloso. Fare il pervaloso.
2: Io direi di spiegare, però, a chi non lo sa cos'è la rubrica Arisa Arise.
0: Prima la sigla.
1: Sincerità è un elemento imprescindibile. Carmio Permalosetti, io volevo solo dire va incisa, no? Che non te la voglio far fare.
0: A incisa vacci te.
2: Spin-off.
1: Staccare il microfono.
0: Io ora so a bordo.
2: Ci sono delle, delle freddure veramente basse.
1: Veramente tremende, veramente, cioè. Io pensavo non si potesse. Allora, Hansen e Gretel.
4: Sono peritato. Quella
1: no, ma infatti.
4: Di Hansen.
2: Hansen
4: e Gretel. Me la sono risparmiata per il fuori onda perché no, è troppo stupida.
0: A sto punto
4: non la posso dire
0: a sto punto va.
4: Allora andate tutti a fare.
1: Potete dare un po' di birra, per favore? Almeno me la faccio prendere meglio e poi incisa. Davvero,
4: me la sono trattenuta apposta e poi scusami.
0: Ma che tu c'è, che c'è ora? Incisa, ma che tu c'è a fare? Vabbè, Arisa comunque, Arisa. Arisa Rise è tornato, ragazzi. E quindi è già una serata migliore per tutti questa. Arisa Rise è la rubrica in cui, diciamo, è quasi incredibile a volte quanto due persone che fanno due generi completamente diversi eppure hanno lo stesso nome oppure il loro nome all'interno di una canzone, concerto abbastanza largo. Siamo passati, la prima è stata naturalmente Arisa messa insieme a Arise dei Sepultura, poi abbiamo avuto Gus G e Carol G, abbiamo anche avuto Jeff Hanneman e Core,
1: ragazzi.
0: E lì abbiamo e toccato
1: core, non la, non...
2: E qual è la
1: Hanneman e Core? Hanneman e Core non cioè proprio sta là. Non c'è una vetta più alta di Hanneman e Core.
0: Sono
1: Hanneman e Core.
0: Sono brani di artisti.
1: È un paroliere, vai incisa Hanneman e Core.
0: Me ne invento. Oddio, una dopo l'altra. No, è la relazione che c'è a volte tra due generi veramente agli opposti, ma con un nome in comune e che incredibilmente a volte fai fatica a riconoscerli. Pensa a te la musica che giri che fa a volte, queste sono proprio concatenazioni universali.
2: Giri immensi e poi ritorni.
0: Giri immensi,
2: no?
0: E come, poi ritorni, esatto,
2: come,
0: sì.
2: Come
0: sì.
2: L'amore.
0: Come l'amore.
2: Come Hanneman e Core.
0: Stai suggerendo qualcosa della tua vita
2: Hanneman
0: privata.
2: Hanneman e Core, ma cos'è?
0: Ci sta ascoltando adesso? Ripensaci! Basta, tiriamo un velo pietoso.
2: Ma cos'era che faceva giri immensi e poi ritorno ogni tanto?
0: Inciso. Te con la bici
1: io
0: in Lussemburgo.
1: Io giri immensi e poi ritorno qui.
2: Esatto.
0: Esatto, sì, sì.
2: Che non c'è niente da fare.
0: Niente, esatto. niente. Infatti,
2: salutiamo i nostri
0: ascoltatori. Se non c'è niente da fare, lascia che io sia. Come diceva Neck che compare insieme ai Cannibal Corpse poi nel 2006 con Five Nails Through the Neck.

0: adesso ve ne metto.
1: Ah, vero, non lo sapevo. Come quella roba di...
0: quei featuring improbabili. Ora ve ne metto una accanto all'altra senza dirvi quale è quale.
2: No, perché non si riconosce. Non si riconosce.
0: E vediamo se azzeccate.
3: Io ora voglio, pretendo i Cannibal Corpse che cantano Lascia che io sia. Subito.
0: Ma guarda, è una roba del genere.
1: Ma possiamo continuare
2: con l'intelligenza artificiale. Ma...
0: Che Neck è talmente tanto piaciuto ai Cannibal Corpse con la sua Lascia che io sia del 2005. E loro nel 2006, quando uscì il loro album Kill, hanno voluto collaborare con Neck. Proprio come Gorillaz hanno collaborato con Gigi Proietti,
1: Christian De Sica.
0: Oh mamma mia, con Christian De Sica, ha detto ma che è in Clint Eastwood.
3: Comunque mi viene una freddura, ma non la voglio fare.
2: Comunque, no. comunque visto che si parla di Neck, fatemi fare anche un saluto al grandissimo Alfredo Golino, che è mio compagno di endorsement in Fahus. Gli mando un saluto.
0: Grande Alfredo, grande
2: batterista,
0: Alfredo.
2: Batterista di sto pezzo,
0: batterista di sto brano. Ah. E ha fatto anche la guest appearance nel brano dei Cannibal Corpse. Ora, ripeto, non vi dico quale è quale.
3: Guarda, lasciami questa indecisione.
0: Ve le metto una dopo l'altra, sì. E poi quando abbiamo finito di ascoltarle entrambe spariamo un po'.
3: Ma siamo sicuri che non è sempre Neck a cantare?
0: Io le metto, poi vedrete.
3: Perfetto.

0: E questa era una. Questa era una. Adesso vai con la seconda. Sua risara. Non lo so. No, no. Bisogna parlarne. Bisogna parlarne alla fine. Alla fine.
1: Io ho sentenziato.

0: Chi era chi? Ragazzi, fateci sapere anche la vostra opinione al 334-7988-000.
1: Bene, perfetto.
0: Ragazzi, su, che diteci un po'. Prego. Ma dimmi chi era chi.
1: Allora, parto dalla fine del mio intervento, perché andremo ad ascoltare, a parte...
2: Devi dire... Chi
3: Neck,
2: era
3: questa
2: Neck?
3: Era Neck.
2: Questa era
3: Neck. È il brivido più grande.
1: E quindi, e la prima
3: era il lato A. Era il lato A. Lato A, lato B, ma stessa anima.
1: Esatto. E devo dire, la tua risposta è sbagliata.
3: No.
1: Sì, te lo giuro.
3: No, sei un bugiardo.
1: Te lo giuro. Questo per dire, a volte, davvero, che giri si fa.
3: Fanno dei giri immensi. Chi era quello che cantava? Lui. Dunque, parto dalla fine. Cioè, nel senso, vi voglio già anticipare quello che sarà il brano che ci andremo ad ascoltare, che è una novità in realtà, perché venerdì scorso è uscito il nuovo disco degli Eamon Amarth, così buttata su due piedi, insomma, se volete.
1: Settimana prossima c'è una scaletta bella,
3: tra l'altro. Ma questa è in realtà una cosa molto vergognosa, quella che ho appena fatto, perché questa cosa di dire vi metto gli Eamon Amarth, state tranquilli, in realtà nasconde una notizia che riguarda il gioco che avverrà dopo, ovvero Sarabanda. C'è una novità che non riguarda voi, ma riguarda un gioco relativo a Sarabanda, che è successo esattamente un anno fa.
1: Ok.
3: Ovvero sta tornando il mega torneo degli ex campioni. Va bene, tutti campioni concorrenti, tra cui anche il sottoscritto, che aveva partecipato. In qualche modo sta tornando. In che forma? Praticamente sono state fatte queste open challenge settimanali tra due mega campioni, e chi vince deve decidere chi si sfiderà dopo. Ora, io l'anno scorso sono tornato in televisione, ho fatto la mia comparsata e mi sono battuto contro il campione di Savona, Scaccomatto. Ecco, questo campione ha giocato domenica scorsa e questo va tenuto su. Scusate, c'era un problema con l'audio. Ecco, vi faccio sentire chi ha scelto come prossimi sfidanti per settimana prossima nel torneo delle mega leggende in the space, in the face. Va bene? Sentite un po'.
4: La prima è un mio ex compagno di avventura, che non è arrivato al 7x30, ma che comunque mi sarebbe piaciuto molto battermi con lui, ed è Lorenzo Cancemi, fortissimo, velocissimo, che è stato veramente un grandissimo avversario, veramente forte. E vorrei metterlo in sfida con, diciamo, una leggenda, se togli, diciamo, con Valentina.
3: Bene, quindi la notizia è che a breve, nei prossimi puntate, ci sarà questo speciale di Sarabanda, dove io mi dovrò cimentare contro Valentina, che negli primi anni 2000 è stata campionessa per 74 puntate, ha vinto fior di milioni.
5: Sfida facile, dai.
3: Un 10x60, tra l'altro, nemmeno 7x30.
1: Lore.
3: Ma ascoltiamoci gli Eamon Amarth.
1: Ma che onore!
3: No, sono contento, però,
1: che
3: insomma.
1: Onore.
6: Anzi, quindi allenati, devi prepararti come eroi prima
3: della no, esatto. Parola del campione, del campione. Eccolo là, è già entrato in partita.
6: Sì, ma non sono soddisfatto da questa vittoria.
3: Vuoi di più?
6: Voglio di più. Voglio la gloria.
3: Comunque c'è anche il terzo sfidante, forse anche la quarta.
6: E la quarta, stasera. Sì, c'è da fare Sarabanda tutti insieme.
5: Meglio così.
3: Lo scoprirai più tardi.
6: E toccherà.
3: È la parte Rifredo non incensurata. Incensurata nemmeno.
1: Censurata.
3: Va bene. Quindi niente. Non ci sarà, purtroppo, per chi lo stava aspettando, la riesce dell'album di Paolo Belli. Settimana prossima. Non ce l'ho fatta, ragazzi. No, anch'io.
1: Non sei riuscito.
3: Anch'io.
7: Voglio ascoltare l'album nero.
3: Provaci. Provaci.
1: La prima era si stava rivolgendo a te, poi la seconda era il titolo dell'album.
7: No.
3: Gli Eamon Amarth, per favore.

0: inconfondibile From the Beatles di Metallica, e From the Beatles che entra a far parte anche delle nostre ricorrenze, perché questa è la settimana dei 40 anni dalla scomparsa di Cliff Burton, storia di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso delle puntate precedenti, destino giocato a carte con James Hetfield, che appunto per un gioco di carte prese... No, era Kirk Hammett?
1: Sì.
0: Ok, mi fido. E, quindi vabbè, destino crudele, 40 anni e qualche giorno senza Cliff Burton, indimenticato, indimenticabile, come il suo solo di basso all'inizio di questo brano. Ma momento ricorrenze che si fonde con una... Sì, appunto, alle Canarie. Ciao. Momento ricorrenze che si fonde con un'altra rubrica che ormai da un mese a questa parte è entrata di prepotenza nella programmazione di Rifredo, e sto parlando ovviamente di
2: Rifredo Quark.
0: Mamma mia, che volume, che potenza. Rifredo Super Quark. Perché? Perché sono 40 anni anche dall'uscita di un album che, visto che appunto nella scorsa puntata parlavamo di degli Engin de Poitrain e del loro rock matematico, sono 40 anni appunto e qualche giorno anche dall'uscita di Awake, un album che ha fatto la storia del math rock. Math rock in che senso? Praticamente nel prossimo brano, che fa parte appunto di quest'album, si tratta di The Mirror, potete notare come mentre il riff di chitarra rimane costante con la solita ritmica, Mike Portnoy, di cui abbiamo ampiamente parlato per quanto riguarda il suo attuale ritorno nei Dream Theater, sullo stesso riff di chitarra sempre costante fa rigirare almeno 3-4 ritmi diversi, appunto facendo dei giochi matematici sul tempo di questo riff. Se non, a parole vi risulta diciamo difficile da comprendere, non sarà difficile da comprendere all'ascolto, a partire dall'introduzione di questo brano. Questo è The Mirror, loro sono i Dream Theater, album Awake 1984.

0: E questi erano i Dream Theater con The Mirror. The Mirror.
1: Alfonso?
2: Lo specchio, ragazzi. Lo specchio. Lo specchio, ragazzi. Naturalmente. Pala DJ, che fine hai fatto?
0: Io sono qua, stavo aspettando l'intervento di Alfonso.
2: Ci riproponi per favore live la performance in stile Robert Plant? Vieni qua, Lorenzo.
0: No, questa solamente
2: del fuori onda.
0: Sono il fuori onda.
2: Ce la fai risentire?
1: Senti Patreon, quelli proprio premium che pagano per
0: Sì, ragazzi, pagateci, perché ragazzi, pagateci per favore, siamo nella
1: contenuti esclusivi dalle 11 e mezza in poi.
0: Manca poco, aspettate.
1: OnlyFans,
0: solo ventilatori.
2: Si potrebbe aprire
0: OnlyFans.
2: Si potrebbe aprire un OnlyFans.
0: un'altra freddura di quelle brutte.
2: No, non ho sentito, ridilla.
1: OnlyFans, solo ventilatori.
2: Ma
0: vabbè, insomma, cioè il livello era questo stasera, di queste freddure veramente pessime. Bene. Mi sono reso conto di, comunque, ogni volta che vengo qua, è una cosa comunque positiva, proporre sempre nuovi artisti che scopro anche nella settimana prima di, nei giorni prima di venire qui alla radio. Però ascolto anche tanta altra musica che magari uno, quando ascolta le novità, ovviamente poi si dedica ad ascoltare solo quelle, va nel dimenticatoio. Però mi farebbe piacere consigliare anche gli ascoltatori di Radio Mugello, so per di Radio DJ, non so perché c'ho sto lapsus. Veramente.
2: Pala DJ.
0: Pala DJ, Radio DJ.
1: Sbagli.
0: Esatto. E niente, volevo farvi conoscere anche magari cose del passato che mi piacerebbe, appunto, insomma, farvi sentire. Quindi vi farò sentire.
2: Sono intertato. Che non sei. Farvi sentire.
0: Siamo troppi, c'è troppa soggezione.
2: Non indovinare, questo è morto.
0: Sì, sono morti tutti. Io ascolto solo gente morta. I giovani, i vivi non mi piacciono. Questi sono i Mad Season, gruppo di che ha dei membri in comune con gli Alice in Chains e altri gruppi di quella scena lì di Seattle, anni 90, che hanno appunto fatto questo supergruppo nel 95 chiamato Mad Season, che ha fatto solo un album all'attivo, solo un album. Poi purtroppo il cantante, come conosciamo bene, signor Lane Staley, ha iniziato un decadimento per colpa delle droghe, e però ci ha potuto regalare una performance bellissima con questo supergruppo creato nel corso del tempo dopo gli Alice in Chains. Questa canzone la metterò nella versione live perché si sente veramente l'anima del cantante, la sofferenza, che a me comunque piace molto, sono legato con questo genere e con questi musicisti, questi gruppi qua. E niente, vi proporrò la versione live per farvi sentire appunto.
1: Si chiama appunto il brano?
0: Si chiama River of Deceit.
2: Omniamo, falla partire.
3: Nerofilo.
0: Idrofilo.
1: Nerofilo.

0: It's all right. Iron Maiden, 2 minutes to midnight. E
1: il figliolo di Bruce Dickinson e Paul Diane.
0: Se è un polmone che mi sta partendo, ma 2 minutes to midnight, Iron Maiden, protagonista della prossima notizia, è abbastanza clamorosa, ma neanche più di tanto, perché riguarda Nico McBrain, che in una recente intervista ha dichiarato di non chiudere assolutamente le porte per quanto riguarda possibile nuova musica e un possibile 18° album degli Iron Maiden, appunto con Nico McBrain. Avrebbe posto il batterista alcuni paletti tecnici in merito, ma questo è anche abbastanza comprensibile. Vedremo cosa ne sarà, se sì, lui. Vedremo cosa ne sarà degli Iron Maiden, se ci sarà questo 18° album degli Iron Maiden.
1: D'altronde Nico si è ritirato dai live, dai
0: tour, non dallo studio, certo. Esatto. Sì, tocca a te.
2: Niente, adesso vi faccio sentire. Io sono Pala DJ e volevo farvi sentire cose nuove.
1: Sono
2: Pala DJ, volevo farvi sentire. Cioè, perché io quando vengo qui, cioè a me mi piace far sentire delle cose nuove.
1: 37 anni.
2: Sì, esatto. Cioè, a me piace che il pubblico senta delle cose diverse rispetto. Cioè le cose sento io durante la settimana, tendenzialmente muoiono tutti quelli che io ascolto, però cioè, alla fine il prossimo cantante è nato negli anni 30, si chiama Glen Campbell.
1: Ha vissuto come raccoglitore di banane fino a
2: no, non credo, cioè, questo non credo. E dopo praticamente è morto nel 2017, però la sua musica vive sempre. Amante del folk, del country, i fuori fanno dei giri immensi e poi ritornano.
1: Comunque parli troppo veloce per essere
2: Pala. Ma chi Pala parla?
3: È che ho seguito un corso per fidelizzare il cliente e dice di parlare lento.
2: Fidelizzare il cliente.
1: Gli ascoltatori di Red Mugello non sono mica nostri clienti.
2: Te non sei Pala vero, sono io e Pala vero, perché io da te sentire fidelizzare il cliente è una cosa più lontana anni luce.
1: Sei caduto in basso
2: veramente. Comunque io faccio ascoltare questo pezzo negli anni 60 e poi hanno cantato anche Zucchero e gli R.E.M.
1: e Sale,
2: e Glen Campbell. Per favore spegni il microfono a questo qui che ho battuto la settimana scorsa a Sarabanda. Gli ho fatto fatti il culo, capito? Te lo faccio anche stasera, non c'ho problemi, più tardi.
1: E io mi gioco la carta. Comunque Sarabanda, staccalo dai podcast, fai un podcast separato.
2: Sì, no.
1: Salva la puntata.
2: È una gonna. E te come lo sai? E te come lo sai? Aia, aia, figino, deficiente. Aia, mi hai fatto male. Aia.
1: Bozzola.
3: Scusa,
2: no, no. Che puntatone stasera. Vabbè, questo comunque è veramente Glen Campbell con Wichita Lineman. Vabbè, comunque.
3: Ma quindi l'hanno fatta veramente la cover di Rem?
2: Sì, è un intervento serio, però no, camuffato. No, non ti preoccupare, no, è serio. E niente, questo è il pezzo. È morto, anche lui è morto.
1: Sì,

0: Qui cita Lineman.
1: Pensavo fosse entrato.
0: Qui cita Lineman. Glinkamp.
1: Pensavo fosse entrato.
2: Nel Bayern.
0: No, aspetta.
1: Pensavo fosse entrato in studio un Pokémon.
2: Qui cita Lineman.
0: No, ma più che altro, no? Io vedo sulla copertina qui cita Lineman. Glyn Campbell, ma qual è il titolo e qual è l'autore?
3: Non l'ho detto prima,
0: qui cita. Ok, lo sappiamo. Ok, allora, no, allora in realtà, in un fuori onda di pochi minuti fa, avevo promesso a Letizia di raccontare una storia di vita vissuta, però ho detto vabbè, la racconto in diretta perché è troppo bellina. In realtà, è una cazzata. E il protagonista in questione è Marco Masini. Il luogo è sala prove. Il luogo è la sala prove Parsifal di Sesto Fiorentino, ormai alluvionata durante l'alluvione di Sesto Fiorentino. Non sappiamo se e quando ripartirà. Forza Parsifal. Praticamente avevamo le prove fissate tal giorno, tale ora, praticamente nella sala accanto, tal giorno, tale ora, arriva Marco Masini. Era un po' il periodo in cui, sapete, no, girava la voce: Masini porta male, si può dire merda, sì, sono le 23, Masini porta merda, ragazzi, era il 2000, e voi siete ancora a credere che la gente porti male, ma come cacchio state, ragazzi? Poi insomma arriva Masini, porta male, ragazzi, e lei 2000, Marco Masini, come fa la gente a portare male? Insomma, arriva Marco Masini, va via la luce in tutta la sala prove saltate per tutti per 2 ore e mezzo. Buonanotte, arrivederci. E allora,
4: questo peggio di me, dai.
1: Boia. Molto peggio.
4: Oddio, io ho fatto piovere, quindi è un bel superpotere,
1: è un bel traguardo, ed è la quarta volta che Lorenzo Cancia mi spenge la luce.
0: Stasera è arrivato Masini, no?
3: Sta arrivando Masini.
0: Stasera è la quarta volta che se ne va Lorenzo Cancia.
1: Se davvero
3: Masini
0: cosa ci può rispondere il buon Marco Masini secondo voi?
1: Dentro.

0: tutti sotto.
1: Allora, dunque, il mio augurio
2: è che la strabanda di stasera esca veramente vaffanculo. E non, però tanto sono le 11, quindi siamo salvi.
0: Te tieni il ditino su quel microfono.
2: Come?
3: Il preventivo?
2: No,
3: vaffanculo preventivo.
2: Perché le cuffie?
4: Non servono più forse le cuffie?
2: Se no alzo un attimo. No, cioè, avete le cuffie?
4: Per capire,
2: vabbè, dopo. Per ascoltare è meglio la musica.
3: Me lo dai mezzo punto in più.
2: Sono sotto casa dell'altra noia, va bene.
5: Alle donne piacciono i bastardi.
2: Allora, piccola mini sigla di Sarabanda che parte in questo preciso istante. Minissima sigla. Eccoci qua.
0: You suck.
2: Bravo. Ti darei un punto.
0: Ti darei un punto.
2: Allora, benvenuti alla sfida di Sarabanda di questa sera. Spiego anche a Letizia che insomma,
0: spiega le due regoline.
2: Ma è molto semplice. 7 brani a testa, a capocchia. 30 secondi che non esistono, perché in realtà sono di più. Chi fa più punti vince. Cioè, è proprio un gioco easy. Quindi
0: ne devi azzeccare
2: di più. Però, dalla puntata dell'ultima volta, che dove si faceva solo 7 canzoni per tutti, ora sono praticamente a testa, e è venuta fuori una situazione molto più peposa, tant'è vero che è finita come è finita, ovvero col pala.
0: È finita col peposo.
2: Col peposo di Edoardo Brancen, che ha dovuto cedere il titolo a Pala DJ con sommo rammarico.
0: Ma non ci sono prove al riguardo, sono state cancellate.
2: Ah, è vero. Comunque, il campione, diciamo così, è il Pala DJ.

0: la cintura tipo della
1: Dante. Esatto, poi te la facciamo la cintura, tranquillo, te la facciamo. Pala DJ, allora, ho preparato, visto che siete quattro, ho preparato 4 7 per 30 diversi, ho cercato di essere il più equilibrato possibile.
0: Ma cosa significherebbe 7 per 30?
1: 7 canzoni per ciascuno. 30 sarebbero 30 secondi, ma non esistono perché si tira a diritto, si tira a diritto. Sì, esatto, questo è il commento giusto a quello che ho appena detto.
0: È entrato un elefante.
1: Esatto.
0: In studio.
1: Allora, Pala DJ più o meno. Pala DJ che ha l'opportunità di scegliere se il 7 per 30 da 1 a 4 se lo vuole prendere per sé o darlo, non lo so, a un altro concorrente.
2: Ah, ce lo possiamo scambiare?
1: Volendo.
3: No. Hai un... Siamo in Pala DJ, non abbiamo capito.
1: Allora, devi scegliere, allora, devi scegliere un numero da 1 a 4 dei 7x30 che ho. Va bene, ce ne ho 4.
0: Sì,
1: e scegli tu, scegli te se te lo vuoi tenere per te o darlo a qualcun altro che ti sta guardando, cioè, con fare di sfida.
0: Posso scegliere io tra questi 4 il primo?
1: Esatto.
0: Okay.
1: Da 1 a 4, il numero che scegli, se te lo tieni per te lo vuoi dare a qualcuno che ti sta fissando da mezz'ora.
0: Direi il 3 a Edoardo.
1: Il 3 a Edoardo Brancen.
4: Maledetto.
1: Quindi restano, partiamo da Michele Agostini.
0: Io quale scelgo, quindi?
1: Quali vuoi scegliere tu?
0: Tu? Il 4.
1: Il 4.
4: Quale vuoi scegliere tu?
1: Miscia, anzi scusami, scusami, no, che stronzo, che merdoso. Letizia, che numero vuoi?
5: 1.
0: Vabbè, certo.
3: Letizia,
1: ovviamente.
0: L'unico,
1: quindi,
0: che non ha scelto è quel coglione di Edoardo.
1: Esatto. Quindi Edoardo Brancen al numero 3. 2, 4, 1. Perfetto.
0: Partiamo da
1: Edoardo Brancen
0: della scorsa volta.
2: E conti fino a...
1: No, va bene. Allora, partiamo col primo brano di Edoardo Brancen.
4: L'1, 6, 6, non era il numero per chiamare.
1: Allora, ti posso dire una cosa, Edoardo? Che il 7x30 numero 3
0: è il meglio.
1: Non è meglio, ma suona molto più
4: per il Pala.
1: Cioè, come se allora, il Pala avesse ceduto il suo a te.
4: Allora il Pala è un coglione.
1: Può essere. Io,
0: no,
1: probabile.
0: In difficoltà lui.
1: Probabile, probabile.
4: Il Pala il Pala ha fregato me e si è fregato da solo.
1: E si è fregato da solo. Grande. Io partirei col primo brano.
4: Sentiamo.
1: Ti do 5-6 secondi. Vediamo, sì, se mi dici il titolo.
4: Io sì, posso dire...
1: Sì.
4: Per causa di forza maggiore non sarò in grado stasera.
1: Secondo me qualcosa di grande tra di noi potrebbe uscire. Sei pronto?
2: Spoiler.
4: Senz'altro.
1: Vai.
4: Senz'altro, tesoro.
1: Vai. Aspetta, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato cursore, ragazzi. Ho sbagliato cursore. Riparto da zero.
4: Ok.
1: Perché sennò poi mi dite che imbroglio. Vai.
4: You can leave your head on.
1: E il primo punto, Edoardo Brancen se
4: Joe
1: lo porta
4: Cocker.
1: Se lo porta a casa. Quindi Edoardo va a quota 1.
0: Questa è l'originale?
1: Sì, questa è proprio lei.
0: Questa...
1: Il buon Michele Agostini ha il 7x30 numero 2.
2: Però mi servono casse.
1: Sì, vabbè, ci sono. Pompo nelle casse. Aspetta.
4: Vabbè, aspetta, no, gli passo io le mie cuffie.
2: No,
4: vai.
1: Che carino,
2: vai,
1: che
2: vai,
1: cute,
2: vai,
1: vai. Che bellezza. Vai, Miscia, sei pronto? Bellini. Miscia, sei pronto?
2: No, vai.
1: Vai. Ehi, ehi là. Garçon, guarda che la sa questa, Questa la sai.
2: Oddio.
1: Questa la sai. La puoi passare, Non si sentiva?
2: La posso passare nel senso da riprendere.
1: La puoi riprendere dopo? Non si sentiva?
2: Per quello che l'ha
1: No, dicevo a Edo e mi ha detto di alzare.
4: Io non ho le cuffie, quindi non sento.
1: Ah, ok, bene. Ok, va bene. Allora ho alzato leggermente, se no fischia ogni cosa.
4: Vai.
2: No, ci provo.
1: Come vuoi.
4: Scegli tu.
2: Tre parole.
1: E hai preso un punto. Complimenti.
0: Bravi ragazzi.
1: Bravi ragazzi. E...
0: Non di essere a questi livelli.
5: No, nemmeno io.
0: Non è vero.
1: Miscia, ti hanno messo... Sì, scusatemi. Pala, ti hanno messo un po' di pressione gli sfidanti, Quindi ti hai preso il numero 4, il 7x30.
0: Che cosa pensi, Mastro...
1: Mastro Geppetto. ora... Che ti faccio sentire...
0: Potrei essere un 7x30 fortunato.
1: Buono. Secondo me è buono.
0: Quindi meglio del 3, anche se dici...
1: Vediamo, secondo me c'è un trabocchetto. Allora, ti posso dire una cosa? C'è una canzone nel mezzo e se non la sai, vieni squalificato dal programma. Ti dico, vieni squalificato dal programma. E non è questa,
4: Nel senso diventi uno squalo.
1: Uno squalo, sì. Primo brano per il buon Pala DJ, detto anche il campeon.
0: The champion. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. Vabbè, è David Bowie, però,
1: mezzo punto.
0: Però appunto
1: è
0: porco.
1: No, non è quello. Quello più avanti. Quello è più avanti.
0: Porco rosso.
1: No.
4: Sbagliato, eliminato.
0: Un altro titolo di un film, però non è una canzone.
1: Allora, per ora hai mezzo
0: punto. Posso riprovarlo dopo?
1: Va bene, va bene.
0: Posso, cioè era per
1: puoi.
0: Che poi nel caso
1: Para. Cartellino giallo, se continui faccio tipo arbitro, basta. Va bene, mezzo punto lo prendi, la passiamo e si ripiglia tu.
4: Sarebbe stato da darla per sbagliata la risposta, perché lui ha detto una cosa e non era il titolo.
1: Ma è vero,
4: come se fosse il titolo. Però diciamo che questa gliela facciamo passare. Ma
1: bravo
4: poi...
1: Edo campione di sport, ragazzi, sì. Sportivissimo. E niente, tocca a Letizia. Voi il numero uno vi fa proprio cacare, come 7x30. L'avete boscato la volta prima.
4: Io non ho potuto scegliere.
1: No, dico la volta prima. Non l'avevate cacato. Questo è il primo brano del 7x30 numero uno che c'ha Letizia. Non so se si sente in cassa.
5: Sì.
1: Penso di sì.
5: Ho le cuffie,
1: Hai le cuffie, perfetto. Questo è il primo,
5: È Thriller.
1: A posto.
4: Vai.
2: Neanche la reazione di Formula
4: la più veloce.
1: Quindi, al momento
2: il semaforo era bello a fine Gran Premio.
1: Dopo il primo giro, il campeon è ultimo in classifica. E il campeon ha già capito che stasera casca male.
5: Stasera tutti i brani David Bowie,
1: Edo. È il secondo brano per te.
4: Vai.
1: Sei pronto?
4: No.
1: C'hai le cuffie?
4: Sì.
1: Bene.

0: bellissima. Ma se posso rubare i punti degli altri?
1: Vedi?
2: Mi butto.
1: Vai. Fai come vuoi. Puoi dire anche solo l'artista, passarla, come ti pare. Vi presento più opzioni.
2: Il mio corpo che cambia.
1: Hai vinto un punto. E siamo a due.
0: Corpo che
2: cambia. La forma è nel colore.
1: Edoardo Brancen fa 2-2, ragazzi.
2: Oh yeah, Litfiba.
1: Misha, vuoi le cuffie?
2: Ma gliele sì. Passo, gliele passo.
1: Benissimo.
3: Potenti.
1: Occhio, Misha, qua ti voglio. Qui siamo nel nostro ambito. Ambito Riffredo. Cioè nel senso come stile, come brani che mettiamo, eh. Pronto? Vai. La passi?
3: Sì.
4: Io forse ho capito.
1: Secondo me Edoardo la sa.
2: Io ce l'ho.
1: Secondo me Edoardo la sa. Quindi la passi. Dai, quindi si rimane a uno. E tocca il campion che si è nascosto in terrazza.
2: Sì.
1: Perché ha fatto un primo giro.
4: Stavo prendendo un
2: con
4: po'
2: la
4: di sole
2: tra le gambe.
1: Allora, il campion quindi ora ha la numero due. La numero due del campion suona in codesta maniera.
2: Aspetta.

0: passo.
1: E c'ho anche questa.
0: E c'ha anche questa il buon Edoardo Branche.
2: Allora dovevamo scambiare le...
0: Io l'avevo detto.
2: Dovevamo scambiare i 7:30.
0: Ma torniamo al 7:30 numero 1, perché voi numero 1 fa cagare. Per Letizia, che ha un punto.
3: Ah, sì, scusatemi. No, mi ero scordata il numero che avevo scelto.
0: Vediamo, eh.

0: Già se azzecchi l'artista prendi mezzo punto.
1: No, è sugli 883. Okay.
2: E quindi è mezzo punto buono.
0: Cazzo. Prova
3: a riprovarla dopo.
1: No, no. Ah, hanno ucciso l'uomo ragno.
2: E prende un altro punto. Dai, quindi va a due. Grazie. Situazione al secondo giro, prima del cambio gomme. Edoardo e Letizia a due punti. Miscia un punto.
4: Ma specialmente le soft.
2: E il campeon che ha dei problemi alla centralina, credo sia all'ultimo posto. colui che si era permesso di sbeffeggiare Edoardo Brancen 7 giorni fa con è una gonna, è una sottana, è ultimo. Ripartiamo col terzo giro del buon Edoardo Brancen e vediamo se fa 3 su 3.
0: Vediamo. Aspetta, le okay. Aspetta, aspetta, ferma, ferma tutto, ferma tutto.
4: No, è vero, ma dormente, ragazzi, tu.
2: Il terzo giro di Edoardo Brancen. Ci sei?
0: Vai. Rainbow Long, Led Zeppelin.
2: E siamo a 3.
0: Vai.
2: Ed è 3 su 3.
4: Boy, è fulmine.
2: Allora, Miscia, questo è il terzo brano tuo.
4: Mm-hmm.
2: No!
1: No!
4: No,
2: errore! Questo te lo devo contare, errore. Sei andata a botta sicura. Intanto c'è una doppietta. Vai a quota 3. Hai fatto un tris meraviglioso, Edoardo Brancen.
3: Grandissimo, Edo.
2: Questa è sbagliata. Io ti faccio sentire il ritornello.
1: Dai, dai, dai.
2: Va bene, ed è vero. Dai, bene. Campeon, assittate. Sì, va bene, abbiamo capito.
0: Posso dire l'onesta verità?
2: Sì.
0: L'avrei sbagliato anch'io. Avevo ecco. pensato anch'io.
2: Guarda, dal suggerimento che hai dato a Miscia, avevamo capito che.
4: L'inizio è uguale, la stessa cosa.
2: Allora, un attimo solo.
3: Io non sentivo che hai detto un'altra cosa.
2: Sì, va bene.
0: Ma tanto il campeon stasera.
2: E il campeon stasera male male.
3: Male.
2: Vediamo se si rinsavisce.
3: La seconda zero.
2: Ora vediamo la terza.
3: La terza forse anche.
2: Forse?
3: Nemmeno. Forse anche nemmeno.
2: Vediamo,
0: forse anche, nemmeno.
2: Vado più avanti. Da qua.
3: Figli delle stelle.
0: A me l'altra volta me l'ha data sbagliata questa. Stessa identica circostanza.
2: Ha ragione Edoardo Brancen. Il titolo è solo Figli delle stelle. E quindi è sbagliata. sì. Quindi al terzo giro il campione resta fermo a 0,50. Veramente che prova.
4: Comunque più che altro c'era possiamo già ufficializzare il fatto che non ci sarà podcast neanche.
2: No, no, ci sarà, ormai pagheremo dazio, ragazzi.
3: No, vabbè, cioè.
2: Ed è il 7x30 numero. Sì, hai fatto doppietta. Non te ne sei neanche accorto. Non te ne sei neanche accorto. Va bene. Letizia.
1: Sì, sì, ecco.
2: Tocca a te.
1: Oddio.
2: Vai.
5: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo.
1: Ho capito.
5: Nessuno.
1: Allora, questa è quella di Sanremo.
2: Sì.
1: La figlia di Mango.
2: Sì. E va bene in mezzo
1: Angelina,
2: punto.
1: Angelina Mango.
2: Va bene.
1: Ah, noia tipo siamo.
2: Ai. E fermi a mezzo punto perché è la noia purtroppo.
1: Ah, la noia.
2: Niente, quindi 2,5, 3 punti per Edoardo Brancen, 1 punto per Miscia, 0,5 per l'ex campeon e 2,5 punti per Letizia. Edo, poi parleremo delle pratiche legali da aprire al termine di questa puntata.
3: Ci sta già chiamando.
2: C'è il quarto brano tuo.
0: Sì,
2: sei pronto?
0: Vai.
2: Vai.

0: Che si fa?
1: È una figa.
0: E va bene, qui siamo d'accordo. La passiamo. Ido, tutto a posto?
2: Passo per dopo, la voglio risentire.
0: La passi per dopo. Michelle al 7x30 al quarto. Sì, Misha, io. Hai il quarto brano. Questo è il quarto brano che ti è toccato. Sei pronto?
3: No,
0: non sei pronto. Hai un punto, eh? Se azzecchi questa.
3: Ma ce l'hai in fronte?
0: Sì, guarda, se azzecchi questa, posso dirti, sarebbe un colpo a sorpresa. Non me l'aspetto, eh? Sentiamo.

0: Secondo te c'è, cioè, so come si chiama.
1: No. La puoi passare. Non hai capito neanche chi è?
0: Non me lo ricordo assolutamente. No. Vai, pass.
1: Pass. Campeon.
2: Arriva, ragazzi.
1: Arriva,
2: Adesso spacca tutto.
3: Stavo rinfrescando la memoria.
1: Allora, caro il mio campeon, sei ultimo, hai 0,50 punti e ti posso dire, non è un indizio, che se tu non indovini questo brano rischi la squalifica immediata dal programma. Vediamo se gli altri due soprattutto, magari forse, vabbè, vediamo. Vediamo se hanno capito.
0: Ma lui in particolare o tu?

0: sogno.
1: L'ha capito Edoardo.
0: Nelle piazze sarebbe la fine del mondo.
2: Non so il titolo con esattezza, però
1: dell'artista.
2: Gaia e no, non si chiama Gaia, si chiama no, non Gaia, si chiama Clara. E questi nomi. E San Giovanni.
1: Buono, mezzo punto, quindi vai a uno.
2: Però il ritornello lo so benissimo.
1: Il ritornello lo sai, eh? Mm.
2: Tanto so che la sbaglio. Le ragazze.
1: E l'ha indovinata! Grande!
3: Pala lo diceva.
1: E Pala resta con noi nel programma, ragazzi. Bene. Quindi due punti per il Pala.
2: Cioè, grave so questa, non mi ricordo il titolo della prima o...
1: Due punti.
4: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Bene. Questo è il quarto brano invece per Letizia. Qui dalle ragazze ci si sposta
3: alla, no? Ragazza.
1: Alla ragazza, esatto. Che ha questo brano qua.

0: Posso passare e riascoltarlo?
1: A voglia.
0: Ok, vai.
1: Quindi siamo oltre la metà. Edoardo è in testa con 3 punti, Miscia 1, il campione va al terzo posto a 1,5, resta a 2,5 Letizia. Tocca quindi a il buon Edoardo Brancen, che se mi indovina questo va a 4. Sei pronto?
2: Yes.
1: Vediamo, eh.

0: Brooklyn.
1: Qualcosa mi dice la Letizia e il pala di qua hanno capito.
2: New York, concrete però... jungle where dreams are made of. La canzone fa così.
1: La canzone fa così.
2: Ma il titolo è...
3: L'autore.
2: Allora, Empire.
1: Cioè...
3: È andato in casa Alessi.
2: Empire qualcosa. Sono Alicia Keys. E Jay-Z.
1: E questo è mezzo punto e vai a 3,50.
3: Ma fa la spesa.
1: Eh sì, queste sono delle offerte, la Hope non tu trovi più,
2: State of mind.
4: Confermi.
2: Empire State of Mind.
1: E sono 4
2: sì!
1: punti. E sono 4 punti. Gli hai data la numero 3,
2: Che bella soddisfazione.
4: Sì, ma anche ero Empire State Building.
1: Empire State Building. 4 punti per Edoardo Branchen, che è vicino Empire State Building. 4 punti per Edoardo Branchen, che si avvicina, mentre intanto qui spaccano le cuffie. Questo è il quinto quinto brano per Misha. Vediamo se azzecchi questo. Secondo me ce la potresti anche fare. Vediamo.

0: sono i Gojira?
1: No, non sono i Gojira.
0: Mi ricorda un po' di roba, ma passo.
1: Passo. Allora, caro il mio campeon.
2: Indovinato un e mezzo.
1: Quindi o ti ripigli ora e lo vai, provi ad andarla a riprendere.
2: Oppure
1: so cazzi. E questa è la quinta.
2: Quindi potrei arrivare a...
1: potresti arrivare a 4.5.
2: 4.5.
1: Cominciando da questa. Aspetta, rialzo un attimo la cassa, eh. Così almeno l'ascoltano anche gli altri.
2: Cominciando da...

0: Sono i cranberries.
1: E questo è mezzo punto, vai a due.
0: È facile far partire i moccoloni.
2: Citazione.
1: Bella.
2: Finalmente
1: bella.
2: Qualcuno mi capisce.
1: Bella, bella, bella.
0: Perché la conosco, ma non mi viene il titolo al momento. E...
1: che si fa?
0: E che si fa? Speriamo mi si sblocchi la memoria nel mentre. E passiamo, andiamo avanti.
1: Molto bene. Letizia, sei a 2,5. Ed è quella più vicina a Edoardo Branchen. Vediamo, aspetta, fammi arrivare, che sennò. Il quinto brano. Io ora guarderò negli occhi una persona. No, non ti posso vedere che c'ho il computer davanti. Però guarderò negli occhi una persona in particolare. Bravo. Bravo.
3: Proprio lui.
1: Paura. Ho paura. Ho paura che lui si rammaricherà tanto dei tanti brani che ha capito dalle altre parti e non i suoi. Vediamo un po' se ci azzecco, eh.

0: Mischa sta andando via.
1: No, possiamo andare avanti. È finito il tè? È finito?
2: Va bene, allora iniziamo a essere un po' più morbidi, dai. Se no...
1: Madonna, allora. No.
3: Devo mettere la felpa, ragazzi.
2: Allora.
1: Ma se uno non la sa proprio, come funziona?
2: Allora, metto... Allora, iniziamo a essere...
3: Mi devo mettere la felpa.

0: Io ho capito una shit, però lo
1: anch'io.
0: Io ho capito la shit.
1: Niente.
0: Non conosco questo gruppo e non credo Letizia conosca.
1: Ma scusa, ma è il tuo turno? Sì o no?
0: No,
1: allora stai zitto.
2: È il passo? Andiamo di passo?
1: Fa parlare la Letizia, scusa, perché gli ha anche il microfono da davanti.
3: Gabri, poverino, oggi ha
0: conosco i suoi.
1: C'ha un attacco di cicciobellite. Gli ridai, per favore.
3: No, basta. No. Vai, Edo.
2: Andiamo avanti. Edo, vai. Penultimo brano, sei a 4, sei in testa. Ne hai passato uno solo, non hai sbagliato niente.
1: Ok.
2: Per ora. Anche basta? Siete sicuri?
0: Playlist.
2: Vediamo.

0: sono in seria difficoltà. Non ti saprei dire.
1: Per ora no, eh.
0: Non ti saprei dire.
1: Strano però.
0: Questo genere, è pienamente nelle mie cose.
1: Edo, è strano perché te settimana scorsa su di loro
2: hai fatto pure un intervento.
1: Ci hai fatto pure un intervento.
0: Ma dimmi te.
1: Te settimana scorsa ci hai fatto pure un intervento.
0: Io passo per due.
1: Esatto. Miscia.
0: Male.
1: Miscia, torniamo a te che hai la numero 2 con questa canzone qua.
3: È la settima?
1: È la sesta. Oh, penultima.
3: Sesta? Oh,
1: vai.

0: Mi fermo?
1: Goodbye Stranger.
0: Ed è un punto per Michelle Agostini che va.
2: No,
0: Misha era due punti. Sì. Eh sì, perché ha azzeccato tre parole, poi ha passato la seconda, ha sbagliato la terza, ha passato la quarta e ha passato la... è a due punti. Mentre il campeon, che mi guarda con mestizia,
2: sono a due arrivato.
0: Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, hai azzeccato la quarta e sei a un punto
2: e mezzo.
0: E mezzo, perché hai azzeccato i Cranberries.
2: Ma non aveva azzeccato anche un altro mezzo punto prima?
0: Mi David pareva.
2: Bowie.
0: Come?
2: Sì,
0: esatto, quindi sei a due punti. Anch'io. Due punti. Sesto brano per te. Madonna, è tesissimo, sì, è concentratissimo.
2: Cioè, potrei...
0: potresti pareggiare,
2: Edoardo, se indovinassi queste due.
0: Scusate.
3: Sì.
0: E poi c'hai David Bowie da recuperare, volendo.
2: Volendo.
0: Vai.
2: Non volendo.
0: Yeah.

0: conosce poi. Non la conosce.
1: È bella, eh? Non la conosci?
2: Per ora sarà una bella scoperta.
0: Però dimmela dopo, perché se la vuole, credo di indovinarla. Ma
3: 7:30 si fa scoprire.
1: La vuoi passare?
0: Però è una figata, è garbata, bella.
1: Bella. Però la si
0: però
1: passa.
0: Non la so.
1: Io credo che Misha sia a quota tipo 5 punti su quegli altri. Va bene. Allora, Letizia, sei ancora a 2,5 punti. E c'è il sesto brano. Vai. Poi siamo all'ultimo giro e si fa un po' un ricappone. Via. Si fa il cappone. Vai.

0: Impala la sa.
1: Bella, sì. No, io non la conosco. Cioè, l'ho già sentita, ma non saprei individuare. No.
0: Passo. Edoardo Brancen è ancora fermo a 4 punti, ma ne ha passate 2 alla settima. E la settima è questa. E io riguardo, secondo me qualcuno di quegli altri potrebbe pigliarla. Ma secondo me, vediamo,

0: Posso buttarmi sull'artista, non sul titolo del brano. Smashing Pumpkins.
1: E sono 4 e mezzo.
0: Ok. Il brano provo dopo, ma non penso.
1: Va bene. Misha, ultimo giro con il tuo 7x30, che è il numero 2. Io mi devo ricordare anche quali sono vostri, sennò fo casino. Settimo brano, che è questo qua.

0: Passo. Neanche l'artista, nulla.
1: Carino, quel genere.
2: Mi viene in mente un po' di roba.
0: È un album abbastanza, cioè sì, ma è un album
1: mainstream,
0: abbastanza, sì. Campeon. Campeon, a che punto siamo con te?
1: Quella di prima non la sapevo manco per sbaglio.
2: Sull'artista poi, ma poi.
0: Siamo a due ancora, perché poi questa l'hai passata. A me mi viene da ridere,
1: perché...
0: ragazzi, a me mi viene da ridere, ora gli mando sto brano. Aspetta,
1: Bene,
0: scusate
1: male,
0: un secondo, male. L'ho scelta apposta, guarda, è stata l'ultima scelta di stasera. Aspetta, scusatemi un attimo. Questo è il tuo settimo brano.
3: Oi, sono curioso.

0: marito.
1: Eccola, vai, canta, vai.
0: Amori indivisibili.
2: Antonello Venditti.
1: Va bene, e sono 2.5.
2: E la canzone, boh, non è che ascolto sta roba di solito. Però
1: non si direbbe, visto che hai fatto la cheat.
2: Pensavo l'avessi detto un filosofo, non lo so. Invece
1: la Venditti.
2: Non credo un filosofo, ma qualcuno, in un certo senso. Non un cantante. Pensavo fosse le frasi da Bacio Perugina, mi troviai lì, insomma.
1: Mm.
2: E invece.
1: Ok.
2: Non la so.
1: Non la sai.
2: Passiamo
1: oltre, dopo. Quindi passiamo. Però è raggiunta al secondo posto la Letizia.
2: Grande, 2.5.
1: Che comunque come debutto è andata molto ma molto bene.
3: Quindi Michelle è ultimo. Sì.
1: Quindi Michelle, esatto, per ora è ultimo.
2: Michelle.
1: Questo è l'ultimo brano di Letizia del suo 7x30.
4: Vai, speriamo bene.
1: Vediamo gli altri. Voglio vedere le vostre mani proprio a rosicà di qua a sinistra. Vediamo se ci ho azzeccato. Vado più avanti?
4: Sì.
3: No, fallo su una pista. Fallo durare un po' di più.
1: Facciamolo durare un po' di più.

0: Bellissimo.
1: Ma infatti falla andare avanti.
2: Tanto ora si va, ora si fa andare avanti.
0: Bella, no, no,
2: passo. Passo. Allora, sì, si fa un ultimo giro più veloce. Edo è a 4.5.
1: Okay.
2: Che ha indovinato anche gli ultimi artisti sono gli Smashing Pumpkins.
1: Vai.
2: Poi abbiamo Misha, dopo rivediamo, sei l'ultimo in classifica, 1.5.
3: No, due, aveva due.
2: Due punti. Due punti e mezzo invece.
3: Noi due.
2: Voi due. Allora, facciamo proprio singolarmente, si fa un ultimo giro.
1: Vai.
2: Con i brani che hai passato.
1: Vai.
2: Cercherò di darti una mano.
1: Vai.
2: Io penso che tu, insomma, possa offrire una bibita gassata e zuccherata al buon Pala che ti ha dato questo 7x30 ad hoc.
1: Grazie. Grazie.
2: E quindi te hai passato il brano numero 4.
1: Fammelo risentire.
2: Il brano numero 6 e il brano numero 7. Okay. Ora io cerco.
1: La smetti?
2: Di... Ora cerco di prendere. Cerco di prendere dei punti dove magari ti può dire qualcosa di più. Il brano numero 4, che è questo qua.

0: baby. Questa è Elodie.
1: E va bene, 5 punti.
2: Mi ricordo ancora quando lavoravo ai bar.
1: Sì, va bene, ora il
2: c'era questa,
1: le tue memorie.
2: C'era questa alla radio annunciata. Mezzanotte, ecco. Bagno a mezzanotte.
1: E la zecca pure questa. Dai! La zecca pure questa. Allora, allora, Edo.
3: Non è alza il volume, no.
1: No, è bagno a mezzanotte.
2: No, è bagno a mezzanotte. No, perché mi ricordavo che il titolo non era quello.
1: Gli diamo 5
2: diceva.
1: E mezzo. Perché. Quindi.
3: Tra l'altro,
1: sei a punteggio pieno. Sei a punteggio pieno. Te ne manca 2.
3: Con questa canzone hanno fatto Elodie che risveglia un bambino dal coma. Cantando 1, 2, 3,
2: alza.
1: Allora,
3: si sveglia, ma figura. Una cosa trashy.
1: Ora io cerco di aiutarti col sesto brano. Io ti ho detto che questi, te, tu ne parlavo settimana scorsa.
2: Fammi
1: parlando,
2: sentire.
1: Parlando, non hai parlato proprio di loro. Tu hai fatto riferimento a un qualcosa che te hai visto sul telefono o in televisione. Hai detto, Madonna, in Finlandia fanno determinati show con l'orchestra e c'erano tanti artisti, tra cui
2: vai, fai sentire.
1: Ora io cerco di metterla da altri punti, vediamo se ti dice qualcosa.

0: giornata artica.
1: 6 punti. Sei a 6 punti, Edo. Sei a 6 punti. Cazzo. Sei a 6 punti.
0: Ha vinto.
1: Sei a 6 punti, Edo. Stai giocando per l'Amplen.

0: Strano lo conosco, ma non lo sentivo da penso 5-6 anni.
1: Sono tardi.
2: Allora, allora diciamo,
1: ma tardi sono proprio pesi da nerd. Cioè.
0: Eh sì, sì, sì.
2: O ti butti.
3: Colpevole.
2: Ok, titolo
0: non
2: a caso.
0: Butto, no, non mi butto, non mi butto. Il mi brano... vengono in mente giusto due titoli dei Sono tardi. Sono sicuro.
2: Tirane uno.
0: No, sono sicuro. Non sono questi.
2: Quindi
0: mi
2: non
0: butto
2: dici...
0: solo sull'artista. Finiamo.
2: Ok, quindi non dici niente.
0: Non dico niente.
2: E il brano si chiamava Don't Say a Word dei Sono tardi.
1: Dovrei dire.
0: Secondo me mi dai da
2: chiudiamo quindi il tuo 7x30. hai fatto 6 punti. Vediamo se riesci a capire quello che il pala alla prima nota ha capito. Questo brown dei Smashing Pumpkins. Puoi premere quando vuoi, eh.
0: Ho presente la canzone, non ho la minima idea. E anche qua non dico niente.
2: Ok, e quindi era Ava Adore degli Smash Pumpkins. Allora, Misha, mi sa che non vinci stasera. No. Ho questa vaga impressione che non ci si fa. Io direi, se siete d'accordo, se volete aiutare Misha a fare di gruppo. E si riparte col brano numero 2 che Edoardo aveva capito.
0: Mi pare.

0: Sai?
1: Gli diamo l'indizio sull'artista.
0: Ma volentieri.
2: C'è lo stesso nome.
3: Cioè, fin qui si manda più
0: avanti. Allora, va bene, vado più avanti. Hai ragione, ha ragione. Allora, andiamo qua. Guarda, ti faccio sentire proprio il ritornello, dai. Via,

0: down.
1: L'artista
0: two pieces.
1: Non è Ozzy.
2: Ah, errore.
1: Chi erano? Va bene, vai Edo.
0: Alice Cooper
2: con
0: Schools Out.
3: Vabbè, il titolo non avrei mai saputo.
1: Allora, ora qui tutti e quattro sul quarto brano di Misha Porello, la cosa più lontana da te. Ecco qua. Vai. Vuoi andare avanti?
0: Le spiagge.
1: Allora andiamo al ritornello.
4: Sì.
1: Dai. Guarda, poco prima.

0: Quasi Guilty Pleasure qui, erano i due giornalisti con Riccione.
1: Ricchione?
2: Madonna, ragazzi.
0: Quinto brano. Da un bel po'. Da un bel po'. Quinto brano, anche qui Edoardo ti può dare una mano.
1: Perché è sotto il sole comunque.
0: Vado avanti,

0: Niente? Nemmeno l'artista. Niente. Non... Edo?
1: Ma lo sai, io sono molto indeciso.
0: Ma su cosa? Sul titolo?
1: Sull'artista.
0: La canzone e il titolo?
1: Aspetta, perché sono confuso?
0: Dimmi i tuoi dubbi, quali sono? Ok.
2: È un motore di un trattore.
0: Sì, a reazione. Ragazzi,
3: io andrei.
0: Vabbè, ormai dico il titolo dell'artista. Vai. O ti vuoi buttare? Sono i Lamb of God, con Laid to Rest.
1: Laid to Rest.
2: Sì, forse la conosci.
1: Del 2005. Che avevo messo, l'avevo messa questa live.
3: Anche lì su Lamb of God ci poteva arrivare.
1: Ma l'ho messa io. L'ho passata due mesi fa.
0: Allora, ultimo brano.
2: Ma agnello di Dio, che sei il mio custode, toglimi i peccati del mondo. Cos'era?
1: Sono loro.
0: Allora, ultimo brano numero 7 è questo qua.

0: sentitissima.
1: Com'è?
0: Anche questa voce sentitissima.
1: Artista nemmeno?
2: Io ce l'ho.
1: Ok.
2: Marilyn Manson.
1: È Marilyn Manson.
3: Sì, alla fine sembra...
1: Con...
3: Saranno delle canzoni più nuove.
2: Sei Ten.
1: No.
2: Sei Ten.
1: No, dall'album Mechanical Animals, quindi uno dei più
2: sì, vecchi.
1: Coma White.
3: Coma White, okay. Di anno era questa?
1: Inizio anni 2000. E ora si va del campeon, che se non sbaglio ha 2 punti e mezzo. E deve arrivare a 6. Quindi
3: sì, non credo di arrivarci. Non
1: manco io. Però o ti do una chance con i primi due brani, cioè nel senso, se li ripigli si può anche parlare.
3: Se
1: ti ripigli e li ripigli, forse ci può essere una rimonta a tratti insperata. Si parte col brano numero 1.
2: Opala.
3: Sì, ci sono.
1: Che è David Bowie. Quindi lì ci siamo arrivati. Ti faccio partire anche qui come ho fatto con tutti. Aspetta. Allora, da qua.

0: We have it.
1: Direi.
2: Oddio, non vorrei confondermi come... Ziggy Stardust.
1: È Life on Mars. Allora,
3: ma quella è dal titolo all'album, vero?
0: Palaciccio.
1: Allora, in realtà, come?
3: Dal titolo all'album.
1: Esatto. In realtà è l'ultima speranza questa per recuperare forse.
3: Ma non credo.
1: Non credi, col brano numero 2.
3: Non mi ricordavo nemmeno.
1: Ti faccio partire, allora, il brano numero 2. Anche qui, come per tutti. Parto da qua.

0: No, cioè, l'ho riconosciuta, ma non saprei
1: Neanche
0: dirti
1: chi sono loro?
0: né il gruppo né. Cioè, una roba hair metal.
1: Pour some sugar on me, Def Leppard.
2: Eh sì. E con questa il nuovo campione. Ora aspetta, in realtà c'è ancora Letizia, quindi ancora non sei campione, però il campione è fuori. Campione perde il titolo dopo neanche una settimana. Con i Def Leppard.
0: Non ho capito il testo di scena di ritornello, se no potevo
1: Pour
0: indovinare.
1: some sugar on
0: Leppard,
1: me, ooh, in
0: non
1: the name of love.
2: Vabbè, comunque, giochiamo tutti insieme. Si finisce anche quello di Pala. Col terzo brano, anche questo Edoardo l'aveva capito. Vado avanti, eh. Cerco di. Perché c'è un intro abbastanza lunga.

0: L'aveva sbagliata? Ha detto siamo figli.
1: Aveva detto noi siamo figli del
0: destino. Ah, ok, vabbè, ragazzi, perdo colpi anch'io.
1: Non c'è problema.
0: Allora è il quinto. È il quinto. Dire
2: quattro persone.
0: Va bene. È il quinto, quello che Michelle ha azzeccato dopo 2 secondi. Che ti manca?

0: Lovely Thing?
1: No, no. Animal Instinct dei Cranberries.
0: Ah, non la conoscevo questa, allora.
1: Niente da fare. Ti manca? Vuoi risentire il brano che ti piaceva tanto?
0: Quale?
1: Il sesto. Poi vabbè, Venditti, te lo dico, si chiama Amici Mai la canzone.
0: Amici Mai.
1: Era Venditti.
0: Amici Mai.
1: Si va col sesto e ti è carbato tanto e te lo faccio risentire.
0: Amici Mai. Questa è bella, non la conosco, però mi cago.
1: Allora, ti faccio sentire almeno la voce.

0: parrebbe proprio una voce femminile. E ti prendi mezzo punto, vai a 3. Va bene.
1: Io non conosco gli album degli Scancanenzi.
0: Misha, gli vuoi dire te il titolo?
2: Charlie Big Potato.
0: Charlie Big Potato.
1: È la più famosa degli Scancanenzi?
0: No. No, però.
1: Questa mi è garbata, per ascoltare.
0: Va bene, vuoi risentire anche Venditti?
1: Sì, ma è no. L'ultima.
0: È l'ultima, tanto hai fatto 3
1: che
0: punti.
1: Merda.
0: Vabbè, io ti devo dire. Merda. Sei arrivato parzialmente secondo. Parzialmente. Perché ancora c'è Letizia e poi sei finito.
1: Parzialmente scremato.
0: Scremato, sì, un po' scremato. Letizia era partita anche
3: bene.
0: Io sono
3: parzialmente stremato.
0: Letizia parte dal quarto direttamente, perché i primi tre, bene o male, insomma, l'aveva capiti e l'ha indovinati. Il quarto è questo.

0: Ok, ed è?
1: Allora, la Soma. Oppure.
2: Vai, vai.
1: Everybody wants to rule the world.
0: Ale! E Letizia va al secondo posto. Super al pala. Yes.
3: It is for fears.
1: Sì, ma avevo già sincero.
0: Il quinto brano, quello che Misha ha già capito. Misha ti ha detto mi metto la felpa. Letizia, Misha ti ha detto mi metto la felpa. Hai capito?
1: Ma certo, sono i Nike.
0: Bene. Yes, mezzo punto. Va qua.
3: Nike 3.
0: Nike 3.
3: I Nike
0: 3, una modello di scarpa anche comoda. Il titolo, Misha, te lo ricordi?
3: Nike the Wish. Se ne Nike the Wish, la Letizia di Cosenza.
0: I Nike the Wish. Giusto. Ok. Si va veloci al sesto brano che il pala conosce, mentre voi no. Strano. Faccio

0: E Letizia va a 4 punti e mezzo, perché sono proprio i Muse. Cioè, allora, aspetta un attimo. Aspetta, la stoppo. Cioè, in realtà, se lei azzecca questa va a 5 e mezzo. Che basta, con l'ultimo va a pareggio, eh.
1: Oddio.
2: Magari di tornello, aspetta.
0: Sette e mezzo. Se va con questo va a 5 e mezzo, poi gli resta l'ultimo e può pareggiare.
1: Perché lui
0: è
2: 6
1: e mezzo.
0: Sì. Vai. Cioè, il Pala ha fatto un pezzo con gli occhi, manco a briscola.

0: è più di questo. Non si può dormire a chi?
1: A chi?
0: Dormire
2: nulla.
0: A chi?
2: Ti direi isteria, ma non è isteria.
0: No.
2: No, non lo so, non lo so.
0: Però dai.
2: Non lo so.
3: Mi sembra che c'è una canzone di musica.
0: Sì, no, so, ti sembra bene, ma il titolo è Plugin Baby dei...
2: vabbè.
0: E si chiude in grande stile. Allora,
3: è l'ora sicura,
0: sicura Plugin Baby. Questo brano invece è l'ultimo, poi si è finito. Visto che Edoardo ve lo faccio sentire tutto, così almeno. Tra l'altro, questa settimana 40 anni da questo disco qua.
1: Esatto.
0: Quarantennale. Ovviamente quando volete premete, dite il titolo, fate quello che vi pare.
1: Posso dirlo subito?
0: A voglia, vai!
1: Slayer Raining Blood!
0: Edo, sei tornato campione!
1: Finalmente! Con questa vi saluto, ragazzi!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

io sono pronto, non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme, a ucciderci ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia, amore, amore mio,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È l'una e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.